Maledetto me. Fulminacci nel nostro giovedì di musica insieme. Benvenuti su Radio Selene. In questo nostro appuntamento di questo giovedì, amici, voglio parlare con voi di false credenze popolari, perché sì, esiste la saggezza popolare, però ogni tanto si è anche sbagliata. Ed è di questo che parleremo tra poco, dopo aver ascoltato Olivia Dean con So Easy e poi anche Zucchero Fornaciari.

scelto me, Zucchero Fornaciari, e con questo brano bello dolce che iniziamo questo giovedì mattina avete scelto noi. Allora buongiorno da Radio Selene a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Oggi voglio fare un po' un confronto generazionale tra le idee attuali e le idee del passato. Voglio rivolgermi a quella che viene chiamata saggezza popolare, cioè ci sono delle convinzioni che ci portano a credere che certe cose si debbano fare in una determinata maniera. Perché? Perché la nonna lo ha detto alla figlia, che poi l'ha detto alla nipote e così via. Nei secoli e secoli, amen. Solo che poi sono arrivate delle nuove ricerche, dei nuovi studi che dimostrano che le cose non vanno fatte proprio in questa maniera qui. Per esempio, ora faccio un caso personale per spiegarmi meglio. Io che sono diventata mamma da poco ho la paura di dover sterilizzare tutto, no? Perché ci dicono così, bisogna fare così per i germi, i batteri, e quindi ogni cosa che cade a terra bisogna sterilizzarla. Ma noi, io in primis, no? Sono stata cresciuta leccando quello che capitava, perché tanto ci si fa gli anticorpi. Questo per dire, ci sono delle false credenze, dei falsi miti che vengono tramandati e che sono attuali, sono giusti, sono veri o sono sbagliati. Voi che rapporto avete con i falsi miti e le false credenze? Ne cito un altro. Abbiamo parlato proprio negli scorsi giorni del dover bussare sull'anguria per vedere se è buona. Abbiamo scoperto che non è proprio così. Così come abbiamo citato l'idea di dover fare la pipì su una puntura di medusa. E anche questo è un falso mito. Non è che funzioni proprio così, anzi non serve proprio a niente. Oppure cito un altro tema molto molto attuale. L'idea che bisogna aspettare 3 ore prima di farsi il bagno dopo aver mangiato. Quanto tempo ci hanno fatto aspettare i nostri genitori, i nostri nonni? Ad oggi non funziona proprio così, cioè siamo consapevoli che se si entra un po' prima in acqua non succede proprio niente. Poi può dipendere dalla temperatura dell'acqua, da cosa abbiamo mangiato. Ecco, parliamo di tutte queste false credenze e voglio sapere se anche voi avete sfatato qualche mito, cioè qualche convinzione che vi hanno inculcato nella vostra testa, ma che poi ad un certo punto vi siete informati e avete detto ma sai che non funziona proprio così? Fatemelo sapere, eh? Intanto i The Jungle.

The Wave, nel nostro appuntamento di questo giovedì stiamo parlando di falsi miti e false credenze. Faccio qualche altro esempio per intenderci, per sfatare quelle convinzioni che qualcuno ci ha messo nella testa, parliamo anche di film e serie TV, per esempio. I tori, no? Sappiamo tutti quanti che odiano il colore rosso, giusto? Siamo d'accordo? Sbagliato. Ma sapete che i tori sono daltonici? Cioè, quindi non possono distinguere il colore rosso? Noi siamo convinti di questa cosa. Quindi loro si innervosiscono, partono alla corsa per il movimento del mantello che viene sventolato, non per il rosso. Probabilmente se lo facessero con il verde sarebbe un po' la stessa cosa. Oppure, siamo tutti quanti convinti che nelle gobbe del cammello ci sia l'acqua? Falso anche questo. Dentro le gobbe c'è solamente del grasso accumulato come riserva di cibo. Oppure un'altra cosa che magari abbiamo preso anche dai cartoni animati è che gli elefanti temono i topi, che comunque è buffa come idea, no? Perché sono molto più grandi dei topolini. Beh, oddio, anch'io ho paura di uno scarafaggio e sono molto più grande di lui, ma questo è un altro discorso. Comunque gli elefanti non hanno paura dei topolini, piuttosto vogliono giocare con loro. Cioè, se loro saltano perché vedono un topolino, a quanto pare, secondo quello che dicono gli esperti, più che altro è perché hanno voglia di giocare con questi piccoli roditori. Dunque, passiamo a voi la palla. Ci sono delle convinzioni che si sono rivelate sbagliate? Se sì, quali? Raccontatecele. 347 72 72 27.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

The Weeknd nel nostro appuntamento di questo giovedì, in cui stiamo parlando di false credenze, falsi miti, convinzioni profonde che hanno radicato nel nostro cervello le generazioni precedenti, ma che poi si sono rivelate in qualche modo sbagliate. Vi chiedevo la vostra e allora abbiamo subito Serena che ci scrive: ecco, un falso mito è che il freddo ci faccia venire raffreddore. Sono sempre in combutta con i miei amici perché io cerco di far valere questa credenza che ho appreso, cioè il freddo da solo non causa il raffreddore. La malattia che ci viene in inverno soprattutto è causata dai virus, e in inverno ci si ammala di più solo perché passiamo più tempo al chiuso, e quindi tra i nostri respiri è facile scambiarsi dei virus quando qualcuno ne ha preso uno. E poi abbiamo Taranto, Davide da Taranto, che dice: un'altra falsa credenza è che usiamo il 10% del nostro cervello. Ci hanno fatto dei film, delle serie TV sopra questa credenza, ma le neuroscienze dimostrano che usiamo il 100% del nostro cervello. Poi insomma, chi lo usa bene, chi lo usa male, però lo usiamo senz'altro tutti al 100%. Continuate a dirmi la vostra mentre noi ascoltiamo Mace, Salmo e Colapesce con Cattivo.

Nostro appuntamento di questo giovedì. Benvenuti su Radio Selenio, amici. Il weekend è vicinissimo. Saluto chi è in vacanza di già e chi magari proprio a partire da questo weekend inizierà finalmente le sue ferie. C'è tempo per tutti, ragazzi, resistete. E noi siamo sempre qui per farvi ascoltare la musica, per farvi ascoltare le novità musicali anche che arrivano in radio. Quella che stiamo per ascoltare è quella di Katy Perry, che ci mostra la sua parte più intima, Watch It Burn.

0: Amici, ci sono delle notti che aspettiamo per tutto l'anno per il loro fascino, per la loro bellezza, e questa è una di quelle. Il Comune di Peschici vi invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. L'appuntamento è per lunedì 10 agosto in piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Noi di Radio Selene vivremo la notte di San Lorenzo a Peschici insieme a voi. Venite a trovarci lunedì 10 agosto alle ore 21 in piazza Pertini.
1: Radio Selene.

Ed ora ragazzi, cosa sta per succedere? Siamo proprio per fare un salto nel mondo del musical. Io devo ringraziare il nostro programmatore musicale Onofrio perché a volte tira fuori delle chicche a proposito di saggezza popolare. Forse i più giovani non avranno mai sentito parlare di Grease. Ah, e qui sento un colpo al cuore. Quest'estate portate loro a vivere le

apri tutte le porte. Meno male che c'è lui che ci dice che stiamo andando forte, ma chi meglio di lui? Lo dovremmo impostare come sveglia mattutina e lo abbiamo ascoltato su Radio Serene. E questo è il nostro giovedì di musica insieme, un passo più vicini al weekend. Buongiorno amici, per voi tanta musica. Ripartiamo subito da Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. A seguire Dire Straits, Money for Nothing.

Nothing, questa era la richiesta musicale di Angelo che ci sta ascoltando da Brindisi e che salutiamo in questo nostro giovedì di musica. Dunque, andiamo un po' a commentare quello che è accaduto ieri. Purtroppo una bambina di 6 anni è stata aggredita da un cane randagio. A Noi Cattaro è accaduto in provincia di Bari. La piccola, secondo quanto ricostruito in un primo momento, era insieme ad altri bambini quando l'animale l'avrebbe azzannata. È stata soccorsa, è stata trasportata al policlinico di Bari dove ora è in osservazione. Purtroppo sarebbe stata colpita e morsa al collo, alla parte posteriore della testa e anche al braccio. Ora invece dei nuovi aggiornamenti ci fanno sapere che probabilmente ad azzannarla non sarebbe stato un cane ma piuttosto un lupo, e quindi sono partite delle indagini. Perché? Perché pare che intorno a quest'area verde dove la bambina giocava in questo parco potrebbe aggirarsi questo lupo, quindi bisogna fare un po' più di attenzione fin tanto che non sarà ritrovato. Questo è anche il consiglio che dà il primo cittadino di Noi Cattaro, quindi fate attenzione. Per 3 giorni si invitano tutti coloro che si trovano in quelle aree verdi, nelle zone più vicine alle lame e alle campagne, di non stare lì, soprattutto la sera quando è buio, insomma non si può tenere sotto controllo la situazione. Speriamo che la bambina possa tornare a casa nelle migliori condizioni possibili. Pare che comunque la situazione sia stabile, comunque che il reparto di chirurgia si stia prendendo cura di lei. Caspita, è un bruttissimo incidente, non posso immaginare la paura dei genitori. Intanto per noi, Harry Styles, American Girls.

Il nostro appuntamento, ecco, c'è una notizia spiacevole da darvi. Questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari, si è spento a 86 anni Francesco Guccini, e lo rende noto la famiglia sottolineando che nel rispetto delle sue volontà le esequie si svolgeranno nei prossimi giorni e in forma strettamente privata. La famiglia, nel chiedere che questo momento di dolore possa essere vissuto nella più stretta intimità, ringrazia tutti coloro che si uniranno al lutto con affetto, con discrezione e con rispetto, e per permettere a chi lo ha amato di ricordarlo e di salutarlo verrà organizzata una cerimonia commemorativa nel mese di settembre. Quindi ecco, noi ci dispiace sempre dare queste notizie, però è importante che possiate essere aggiornati nel più breve tempo possibile. Quindi salutiamo con l'affetto anche degli ascoltatori di Radio Selene Francesco Guccini.

Amici di Radio Selene, ci piace portarvi alla scoperta delle bellezze paesaggistiche più importanti che abbiamo in Puglia. Ed ecco, nelle grotte di Castellana la natura dà spettacolo tutto l'anno. Nelle cavità carsiche più estese d'Italia e tra le più spettacolari al mondo, giochi di luce straordinari e sculture meravigliose vi sorprenderanno. Vivete un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, un mondo sotterraneo di meraviglie. Se amate l'avventura, esplorate le caverne con Speleo Family e Speleo Night. O seguite Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera vivete l'inferno di Dante di Hell in the Cave. Teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'osservatorio Sirio anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. Scoprite di più su grottedicastellana.it.

Missing Everything About the Girl nel nostro appuntamento di questo giovedì. Parliamo di quello che è accaduto appunto a Noi Cattaro, quindi una bambina che è stata azzannata da quello che si credeva inizialmente un cane randagio, che poi però forse secondo alcuni si rivelerà un lupo. Ecco, bisogna fare molto attenzione nei pressi del parco comunale. Detto ciò, abbiamo un problema reale con i cani randagi e anche con i cani che vengono abbandonati. Purtroppo, per esempio, proprio ieri è accaduto nel Foggiano che un cane sia stato abbandonato sulla statale 655, era legato con una catena al guardrail, un meticcio di colore nero, e ovviamente è stato segnalato da tutte le auto che passavano da quella parte e sono intervenute le guardie zoofile. Gli operatori hanno provveduto a liberare il cane, a verificare l'assenza del microchip, e purtroppo il dato è questo: quando arrivano le vacanze, alcune famiglie pensano che gli animali da compagnia, i cani, siano degli oggetti da parcheggiare in qualche altro posto, o peggio ancora da abbandonare. Sono dei gesti incivili, disdicevoli. Purtroppo ne continuiamo a parlare perché accade. Io mi chiedo perché, com'è possibile che una famiglia che adotti un cane ad un certo punto pensi di poterlo abbandonare in questo modo? Non lo so, ditemi la vostra, forse voi avete delle spiegazioni, perché io proprio non ce l'ho. 346

8 di questo giovedì mattina. Buongiorno a tutti gli amici di Radio Selene che sono appena arrivati in questo viaggio in cui ci avviciniamo alla domenica. E alla domenica sono, ecco, dedicati anche dei brani nuovi che arrivano in radio. Giselle, per esempio, ci racconta

0: Amici, parliamo delle grandi emozioni da vivere a Palazzo delle Arti Beltrani, che presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Prossimo appuntamento domenica 9 agosto. Angelo Mellone con In fin dei conti, capitoli di una messa in scena. Un reading teatrale di musica e parole in cui l'artista affronta temi come l'amore, le radici, il sud e la memoria nazionale. Un racconto poetico in cui ogni spettatore troverà qualcosa di proprio, in un viaggio accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
0: Buongiorno amici e benvenuti nel nostro giovedì di musica, tanta musica ancora per noi. E allora Maria Antonietta e Colombro con Senza Vestiti, un po' prima ascolteremo Bruno Risas, ma ripartiamo subito da Noemi. Tu cosa fai questa sera?

0: questo dolore, in tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone, a ricordarti chi sei.
1: Questa è Radio Selene.

Maria Antonietta e Colombra senza vestiti in questo nostro giovedì. Parliamo d'amore, quando l'amore a volte arriva e ci fa dubitare la persona giusta, non è la persona giusta. Poi accade che assumiamo questa consapevolezza, abbiamo trovato proprio quella persona che stavamo cercando. E tutto questo lo stiamo per vivere insieme con un pezzo di Stevie Wonder con Dionne Warwick, un salto nel 1984 con It's You.

Eccoci in questo nostro giovedì, pronti ancora ad accogliervi, a darvi il buongiorno. Ben arrivati a tutti coloro che si sono appena sintonizzati su Radio Selene. E questo è il nostro e il vostro giovedì che prosegue, che prende forma. Sono le 12.08, qualcuno magari sta smangiucchiando qualcosa di buono o bevendo qualcosa di dissetante. Condiamo tutto con la musica di Radio Selene. Arriva Elodie con Nero Bari e poi Fat and Small.

di Fats & Small in questo nostro giovedì. Allora andiamo con la fantasia al mare. Per chi c'è già, beh, beati voi, vi state facendo un bagnetto. Com'è l'acqua? Portatemi a mare, così vi immagino. Intanto io vorrei raccontarvi quello che sta accadendo a Torre San Gennaro, dove c'è stato un insolito assalto dei pesciolini ai bagnanti. Avete presente quando sono state sulla riva e a un certo punto vi sentite pizzicare, mordicchiare? È una cosa che talvolta accade, però appunto Torre San Gennaro sta accadendo in maniera proprio importante. Ci troviamo nella Marina Sud di Brindisi, per chi non conoscesse la zona, ed è qui che ci sono centinaia di giovani esemplari di occhiate, saraghi e mormore che si spingono fino a pochi centimetri dal bagnasciuga, si avvicinano all'uomo, un po' incuriosite, un po' perché hanno fame, praticamente mangiucchiano la pelle delle gambe e dei piedi di chi sta in acqua, così sta fermo a parlare. Ecco, non vi spaventate, perché quello che possiamo dirvi è che non sono velenosi, non fanno male, la situazione è sotto controllo, solo che sono diventati tantissimi questi pesciolini anche a causa di questo cambiamento climatico, si sono riprodotti in maniera importante. Ecco, il cibo scarseggia e quindi loro vanno in competizione, si spingono sino all'uomo, che di solito li intimorisce perché sono un po' timidi, un po' paurosi. Invece adesso sono tanti, il cibo scarseggia e quindi cercano di mangiucchiare la pelle dell'uomo. Non so se vi è mai capitato di provare questa sensazione, è più una forma di solletico che di male a tutti gli effetti. Questo però ci deve far riflettere, perché il comportamento umano sta cambiando anche il modo di agire di determinate specie. Lo abbiamo visto anche con le meduse, che in un'altra zona della costa invece stanno sparendo, sempre a causa delle acque troppo calde. Dobbiamo riflettere, eh?

proposito dell'ambiente che sta cambiando, di questo ecco caldo eccessivo che cambia il comportamento dei pesci, accade anche con la natura. Il caldo infatti ha accelerato la raccolta dell'uva nel Barese. Questo accade a Barletta, Andria e Trani, dove le elevate temperature estive e anche il periodo di siccità hanno spinto tutti gli agricoltori ad avviare le operazioni di raccolta con diversi giorni d'anticipo. È una buona notizia perché mangeremo l'uva prima? Forse sì. È una buona notizia per l'ambiente? No.

0: Amici di Radio Selene, tra le manifestazioni più caratteristiche e famose dell'estate pugliese non poteva mancare anche quest'anno la sagra del panino della nonna. L'appuntamento con i gustosi panini della tradizione gastronomica locale è per lunedì 10 e martedì 11 agosto a Giovinazzo. Oltre a degustare i companatici tipici pugliesi, ci sarà la possibilità di trascorrere due serate di festa, divertimento e spensieratezza. Ospiti musicali di lunedì 10 saranno i Danny Music e DJ Osso, mentre martedì 11 si canta con gli Scunderground e si balla con l'iconico DJ Molella. Appuntamento dunque a Giovinazzo il 10 e l'11 agosto per la 29esima sagra del panino della nonna. Iniziate a digiunare.
1: Radio Selene. Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: viaggiando per il mondo. E a chi sta viaggiando? Amici che siete in Puglia, ma voi l'avete assaggiata la paranza? Parliamo di frittura di pesce. È quest'ora, lo so che ci facciamo del male, ma magari vi do anche uno spunto, un'idea. Che cos'è la paranza alias frittura di pesce? Croccante fuori, morbida dentro, profuma di mare. È uno dei piatti più rappresentativi della tradizione gastronomica pugliese, tanto che in Puglia la trovate ovunque. La trovate nelle trattorie, la trovate negli stabilimenti balneari che hanno magari un ristorante, nelle sagre estive di paese, ma anche sulle tavole delle famiglie pugliesi, perché se vi inviteranno magari a pranzo o a cena e non siete pugliesi, sappiate che è molto probabile che assaggerete questa paranza, che poi è uno degli esempi più concreti di come un piatto semplice possa diventare qualcosa di irresistibile. Ma perché si chiama paranza? Ve lo siete mai chiesto? Il termine paranza non identifica il pesce in sé per sé, bensì il modo in cui viene pescato quel pesce, su delle imbarcazioni che erano appunto chiamate le paranze, così. Delle imbarcazioni, poi chi ovviamente pescava il pesce lo faceva con una tecnica a strascico, si chiamava così, si chiama tuttora così, che consiste nel trainare le reti lungo il fondale marino per catturare piccoli pesci, molluschi e crostacei, che poi vanno ad essere il piatto principale, insomma, con cui è composta la paranza alias frittura di pesce. È buonissima, io vi invito ad assaggiarla fritta rigorosamente, anche se, se siete attenti alla linea, si può fare anche al forno.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

Wake me up, svegliatemi, svegliateci e ricordateci che siamo al 6 di agosto e che siete su Radio Selene e do il buongiorno allora a chi si è appena collegato, a chi sta per andare a lavorare e a chi a lavoro c'è già. Noi continuiamo con la musica, quella dei Pinguini Tattici Nucleari, che riescono sempre a creare dei brani che restano in testa. Questa è la loro Sorry, scusa, lo sento, e l'ascoltiamo su Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: E questo è il nostro giovedì di musica. Ancora ciao a tutti coloro che sono appena arrivati su Radio Selene. Tra poco ascoltiamo Gaia con Bossa Nostra. A seguire Benji e Fede ci riportano al 2019 con Dove e Quando.

garantire questa sera non arrivo in ritardo, ora ancora peggio. Poi dimmi dove e quando e non conterità e il traffico, ecco lì ragazzi, con questo caldo stare nel traffico è complicato. Per fortuna che c'è la musica quella bella. Ora facciamo un salto nel 1986 con gli Spandau Ballet e riviviamo questo grande successo Through the Barricades.

Ed è così che siamo arrivati alla fine del nostro giovedì mattina insieme, amici. Grazie a tutti per essere stati in mia compagnia. Vi ricordo che la musica va avanti con il Vivi e Rivivi, e a seguire verranno a farvi visita gli speaker di Radio Selene: Gaia dalle 15, Mariano dalle 17 e poi Paola dalle 19. Io do la linea alle news dall'Italia e dal mondo, così vi lascio super aggiornati. Ringrazio Silvio Tempesta per aver diretto la parte tecnica. Noi torniamo a sentirci domani mattina dalle 10 alle 13. Mi troverete in spiaggia nella Marina di Ostuni per una nuova tappa del Beach Tour a Lido Vier. Quindi se vi va, raggiungeteci. A domani, ciao!

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: gelosia.
1: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 7 agosto 2026 è il 219 giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:10 e tramonta alle 20:21. I santi del giorno sono San Donato d'Arezzo, San Gaetano da Tiene e Santa Mafalda. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 7 agosto del 1944 l'IBM inaugura il primo calcolatore controllato da un programma, meglio noto come Harvard Mark I. Nel 1955, a 9 anni dalla nascita, quella che poi diventerà la Sony lancia sul mercato il modello TR-55. Si tratta del primo esempio di radiolina portatile, adatta ad entrare in una tasca. E nel 1990 un'impiegata di Roma, la 21enne Simonetta Cesaroni, viene assassinata con 29 pugnalate inferte con un tagliacarta nell'ufficio dove lavorava. Diventa il giallo di Via Poma, uno dei delitti ancora senza colpevole. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 7 agosto del 1983 ad Helsinki prendono il via i primi campionati mondiali di atletica leggera. Il medagliere al termine delle gare sarà guidato dalla Germania Est, dagli Stati Uniti e dall'URSS. L'Italia vincerà solo 3 medaglie, una per colore. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 7 agosto del 1975 Claudio Baglioni è ai vertici delle classifiche con Sabato pomeriggio. Nel 2009 Dolce Nera rilascia Un dolce incantesimo. E nel 2014 Giorgia è tra le artiste più presenti in radio con Io frattanti. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Matahari, nata a Lee Warden il 7 agosto 1876 e scomparsa a Vincennes il 15 ottobre 1917. È stata una danzatrice e agente segreta olandese, condannata alla pena capitale per la sua attività di spionaggio durante la Prima Guerra Mondiale. Compie oggi 70 anni Gerry Scotti, popolare conduttore televisivo, ex conduttore radiofonico e showman. Spegne 64 candeline il disc jockey, conduttore radiofonico e personaggio televisivo italiano Albertino. Compie 55 anni il giornalista, conduttore televisivo ed ex politico italiano Gianluigi Paragone. 51 candeline sulla torta dell'attrice, produttrice cinematografica e modella sudafricana naturalizzata statunitense Charlize Theron. E buon compleanno all'ex pilota motociclistico italiano Marco Melandri, compie oggi 44 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 7 agosto 1960 dello stilista e imprenditore italiano Salvatore Ferragamo. E il proverbio del giorno è: la libertà disprezza il morso e la carezza.
0: Stai ascoltando

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata in direzione San Cassiano in tratti saltuari e in base all'esigenza del cantiere tra Scorrano e San Cassiano in provincia di Lecce. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è
2: Radio Serena.
3: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono.

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, riuscirete oggi a ricavare tanto dalla vostra relazione di coppia, anche nelle piccole cose, che poi sono le più importanti. Sul fronte professionale, invece, la vostra produttività tenderà a calare. Forse è il momento di rallentare e riposare. Toro, i vostri progetti professionali potrebbero attraversare una battuta d'arresto. Potreste non essere poi così efficienti in quel che fate, quasi in affanno. In quanto ai sentimenti, attenzione a non mostrarvi troppo distaccati. Gemelli, abbiate cura del vostro rapporto, dimostrandovi romantici e interessati all'altra persona. In quanto al lavoro, potrebbe essere arrivato il momento di investire più risorse, sia di tempo, che di energie, che di denaro, per poter crescere. Cancro, il lavoro andrà avanti, ma non sempre potrete riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. In quanto ai sentimenti, questa giornata potrebbe rivelarsi un po' anonima per la vostra storia d'amore, con pochi spunti per regalare emozioni alla persona che amate. Leone, il vostro spirito intraprendente vi permetterà di fare il primo passo in amore e di ottenere risultati positivi. Nel lavoro un progetto si schiarisce e vede finalmente la luce grazie alla vostra determinazione. Vergine, avete la possibilità di consolidare i rapporti esistenti sia in campo personale che professionale. Un incontro inaspettato, invece, potrebbe sconvolgere la vostra routine in modo molto piacevole e apportare un soffio di freschezza. Bilancia, l'aria è colma di nuove idee e voi non potete evitare di recepire questi stimoli. Utilizzate al meglio l'onda creativa che vi investe per apportare modifiche significative ai vostri progetti. In amore la chiarezza sarà la chiave di volta. Scorpione, una passione latente viene alla ribalta, offrendovi l'opportunità di esplorarla appieno. Non temete di rischiare, è il momento giusto per fare il salto. Nel lavoro il vostro entusiasmo è contagioso e potrebbe portare guadagni inaspettati. Sagittario, è tempo di mettere a frutto la vostra precisione. Organizzate il vostro spazio per migliorare la produttività. L'amore va manifestato con piccoli gesti quotidiani che lasceranno un segno importante nel cuore della vostra persona amata. Capricorno, al lavoro venite percepiti come leader grazie alla vostra spiccata autorevolezza. Ora è arrivato anche il momento di mettere alla prova le vostre capacità organizzative. In amore non abbiate paura di mostrare anche la vostra vulnerabilità. Acquario, l'ispirazione è forte e vi guida verso nuove direzioni. Fidatevi del vostro istinto sia in campo affettivo che professionale e non lasciatevi sfuggire un'opportunità preziosa che potrebbe cambiare le carte in tavola. Pesci, continuate ad esplorare nuovi orizzonti. Il viaggio diventa metafora di crescita personale e vi permette di apprendere molto sugli altri e su di voi. In campo amoroso, prendetevi il tempo per ascoltare davvero l'altra persona. Oggi vi saluto con le parole di Charles Bukowski. L'incertezza della conoscenza non è diversa dalla sicurezza dell'ignoranza. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
3: No, vabbè.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. L'ex premier e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza si è tornati a parlare di molte delle decisioni assunte durante quel periodo. Decisioni che non preoccupano però Conte. Non avevo nulla da nascondere, ha detto il leader pentastellato che fuori da Palazzo San Macuto ha chiamato in causa Giorgia Meloni. Lei la regista anche di questi attacchi, ha detto. Pronta la risposta della premier: la verità sulla pandemia non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Clan Montana. La decisione, secondo quanto emerge dal dossier dell'inchiesta depositato ieri, è stata comunicata il 23 luglio scorso. Per i magistrati svizzeri, nella cittadinanza italiana di diverse vittime nei costi sostenuti dalla Repubblica per prestare assistenza ai propri cittadini, vittime dei fatti sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. L'Italia ha già presentato ricorso contro l'ordinanza del 29 luglio che ha rigettato la costituzione di parte civile del governo italiano. L'Arabia Saudita, il Pakistan e la Turchia firmeranno oggi a Jeddah un accordo di mutua difesa. La questione è in discussione da molto tempo, ma i recenti sviluppi nella regione hanno accelerato il ritmo, ha detto alla AFP una fonte vicina all'esercito. I tre paesi sono stati oggetto di speculazioni per mesi su una possibile alleanza strategica. Il Pakistan ha cercato di mediare gli sforzi per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran, mentre la Turchia ha svolto un ruolo diplomatico nei negoziati volti a porre fine alla guerra a Gaza. Donald Trump ha firmato 2 ordini esecutivi per limitare il diritto di cittadinanza americana ai bambini nati nel territorio nazionale. Un'iniziativa che arriva dopo la bocciatura della Corte Suprema, un primo tentativo di cancellare lo ius soli. Uno degli ordini esecutivi firmati da Trump punta a ostacolare il turismo delle nascite commerciale, mentre l'altro estende l'ineleggibilità per la cittadinanza ai nati negli USA, già prevista per i figli dei diplomatici di paesi stranieri. Addio a Francesco Guccini. Tante persone si sono radunate ieri sera in via Paolo Fabbri a Bologna per cantare le canzoni del maestro davanti alla casa dove ha abitato per tanti anni. Ricordo spontaneo del cantautore, morto ieri 86 anni, è stato postato sui social anche dal sindaco Matteo Lepore. Tra tanti messaggi arrivati nelle ultime ore, anche quello della premier Meloni, che ha detto di sentirsi grata per il contributo che Guccini ha dato alla sua formazione ideale. Lo sport atletica: Kelly Dwalla ha conquistato la medaglia di bronzo sui 100 metri ai mondiali under 20, ribadendo il suo status di enfant prodige dell'atletica tricolore. La 16enne lombarda si era qualificata all'atto conclusivo imponendosi in batteria in semifinale, poi in finale ha alzato l'asticella in termini agonistici e ha strabiliato sull'iconica pista Eugene, uno dei grandissimi templi internazionali dell'atletica. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
0: Questa è Radio Selene.

0: 347-7272-274. Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Questa è Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, buon venerdì 7 agosto 2026. Per noi di Radio Selene significa una cosa soltanto: riprende il Beach Tour e non ci si ferma più, esattamente fino al 16 di agosto. Credo siano già sul posto, credo siano tutti arrivati a destinazione questa mattina, ne parleremo tra poco. Nuova tappa, nuovo divertimento, nuova musica e tutto sarà raccontato da Rebecca Epifani, esattamente a partire dalle 10. Ciao Silvio Tempesta, buongiorno, come stai? Anzi, come sceva, perché questo spesso domandano i nostri ascoltatori, ma anche i nostri amici, probabilmente sarà capitato anche a voi. Come sceva? Va bene, allora cominciamo già a salutare Lido VR Beach Club, perché a Marina di Ostuni è lì che si trova il gruppo, ma vi dicevo, di Beach Tour e tanto altro parleremo in questa puntata. Buongiorno.

0: signori miei, Michael Jackson, Paul McCartney, una canzone prodotta da Quincy Jones nel 1982, ma quante cose meravigliose accadevano negli anni 80. Questa è Radio Serena, buongiorno. Stefano Alicchio, che vuoi?
1: No, vabbè, ma questa roba non si fa, cioè uno sta tranquillo, oddio, tranquillo non proprio, perché stiamo per arrivare al VR Beach Club, come dicevi tu, a Marina Giustuni, ma arriva sta telefonata, tempesta, di nome di fatto oggi, cioè proprio incarna perfettamente il ruolo tempestoso. Alicchio, stai là.
0: Va bene, allora
1: in diretta così. Buongiorno,
0: spieghiamo che tu sarai il conduttore della tappa di oggi. Rebecca Epifani sarà in diretta a partire dalle 10. Questa è una parte della formazione del Beach Tour. Siete ancora in viaggio? Tutto bene? Tutto a posto? Il viaggio tranquillo?
1: Siamo sulla strada dalle 16. Vediamo in lontananza un mare meraviglioso, quindi non vediamo l'ora di cominciare questa tappa che sono sicuro ci darà tante soddisfazioni.
0: Bene, allora questa è la prima di una serie, ovviamente di una settimana che sarà veramente molto molto ricca. Sei contento?
1: Moltissimo!
0: Domani, tra l'altro, visto che ne stiamo parlando, domani sarete esattamente a Lido Maracaibo Beach, a Torretta Mare, domenica 9 agosto al Murmur Beach, c'è San Pietro in Bevagna, però io, come appunto dicevo, ne parlerò meglio tra poco. Bene, buona tappa.
1: Bene.
0: Buona tappa.
1: Okay, grazie, buon programma. Ma il segnale orario non lo posso fare io?
0: Ma certo, vai.
1: Ok, signore e signori, buongiorno. 2 minuti dopo le 8.

0: Buongiorno a chi si è già svegliato e ha questa cosa carina di mandare un WhatsApp a Radio Selene. Tra poco approfitto per fare un po' di saluti. Voi segnatevi il nostro numero se non avete mai scritto un WhatsAppino a noi, 347-7272274. È tempo di notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Una sparatoria in una scuola superiore di Bangkok in Thailandia ha provocato la morte di almeno 2 persone e il ferimento di altre 15. Ad aprire il fuoco sarebbe stato uno studente che dopo i fatti si sarebbe tolto la vita. Almeno un insegnante è stato ucciso, secondo quanto riferito dalle autorità alla Reuters. L'incidente è avvenuto nel distretto di Bang Krua-i, nella provincia di Nont Buri, a nord di Bangkok. La Thailandia ha uno dei tassi di possesso d'armi da fuoco più alti della regione, con circa 10 milioni di armi in circolazione, ovvero una ogni 7 persone.
2: L'Arabia Saudita, il Pakistan e la Turchia firmeranno oggi a Jeddah un accordo di mutua difesa. La questione è in discussione da molto tempo, ma i recenti sviluppi nella regione hanno accelerato il ritmo, ha detto all'AFP una fonte vicina all'esercito. I 3 paesi sono stati oggetto di speculazioni per mesi su una possibile alleanza strategica. Il Pakistan ha cercato di mediare gli sforzi per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran, mentre la Turchia ha svolto un ruolo diplomatico nei negoziati volti a porre fine alla guerra a Gaza.
3: Ex premier e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza si è tornati dunque a parlare di molte delle decisioni assunte durante quel periodo. Decisioni che non preoccupano Conte, non ho nulla da nascondere, ha detto il leader pentastellato che ha chiamato in causa Giorgia Meloni. Lei è la regista anche di questi attacchi, ha detto. Pronta la risposta della premier, la verità sulla pandemia non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani.
2: C'è un'inchiesta Covid anche negli Stati Uniti, dove Anthony Fauci è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso. Fauci, l'infettivologo responsabile del piano americano contro la pandemia, è stato giudicato da una commissione del Senato dopo che la scorsa settimana si era appellato almeno 100 volte al quinto emendamento per non rispondere sul suo ruolo. Per il presidente Trump è necessaria l'incriminazione di Fauci.
3: Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia sono quelli che ci attendono, anche se sono in arrivo temporali a nord. La tregua sarà comunque breve. Dopo il record di ieri col bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso e domani 21. Ancora isolata la Valle Aurina per una frana. Allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia. Il Po a livelli critici e i minimi storici, gli altri fiumi e laghi.
2: Lo sport 5 ori su 5 gare, l'emplane della leggenda, quello realizzato da Chiara Pellacani, che ha chiuso nel migliore dei modi il suo europeo di nuoto, conquistando la quinta medaglia d'oro in altrettante gare. Le sue parole dopo l'ultimo oro vinto, ascoltiamo.
4: All'inizio ero anch'io un po' incredula dei miei risultati, perché alcuni sono arrivati un po' di sorpresa, altri un po' meno, e però anche io stessa non avevo la consapevolezza del mio valore e non avevo la confidenza che ho adesso sul trampolino. Quindi poi con gli anni, con l'esperienza, con l'allenamento, con gare sbagliate, gare vinte, ho imparato un po' a conoscermi di più da sola.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
6: Ricalcolo percorso.
5: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
6: Destinazione raggiunta. Innovazione.
5: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
1: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
8: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
9: Nuovi infissi, nuova vita.
10: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
9: Partner sciuco e leader nel PVC. Il materiale che riduce davvero i consumi.
10: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
9: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
10: Seguilo sui social.
11: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
13: Questa è Radio Selene.
0: Abbiamo iniziato alle 8:05, così in questo mese di agosto vi facciamo compagnia comunque poi tutta la giornata. Ci sono i miei colleghi fino alle 21 di questa sera. Quanta musica ascolterete? Infatti ripartiamo da Senna Spyro e poi Neffa.

2009 per questo grande suo successo. Invece questa è Radio Selene. Buongiorno, nella nostra mattinata in questo venerdì 7 agosto 2026 c'è Riccardo che ci fa sapere, ci informa che si trova a Polignano a Mare e che ha già fatto il bagno perché ci sono già 30 gradi. È vero, confermo, ci sono 30 gradi e ieri è stata un'altra giornata molto difficile. L'ondata di calore non accenna a diminuire. Inizialmente all'inizio della settimana ci avevano detto bollino rosso fino a mercoledì, invece tutta l'allerta con i bollini è stata prolungata e prorogata fino almeno a sabato, quindi domani, e chissà poi tutta la prossima settimana. Guardavo un po' le temperature più alte. Foggia brucia, ieri 41 gradi a Foggia, però Bari, probabilmente se avete visto anche dei telegiornali vi sarete accorti che Bari è tra le 27 città italiane proprio con l'allerta, e quindi bisogna stare attenti, e lo diciamo, ci stiamo raccomandando ormai da giorni, da settimane in realtà, le persone più fragili, i bambini, bisogna bere, gli animali, insomma particolare attenzione, prestate un minimo di attenzione alle persone, ecco, che fisicamente sono un po' più fragili rispetto a voi, quindi pure una telefonata in più se hanno bisogno di qualcosa, un po' di, come dire, sensibilità e di magnanimità non guasta, soprattutto in questi momenti così complicati per persone che non escono di casa probabilmente da giorni proprio per non affrontare questo caldo.

Una nuova versione di America che diventa America Inc. in questo 2026, probabilmente la versione di cui ci innamoreremo esattamente come abbiamo fatto per l'originale. Gianna Nannini e Marrakesh su Radio Selene. Citavo Foggia poco fa per il caldo, la città più calda di tutta la Puglia nella giornata di ieri. Oggi, proprio a Foggia, alle 7:30 di questa sera, una sorta di magia prenderà forma in un corteo storico che attraverserà le aree principali del centro. Quindi, che cosa vuol dire? Sbandieratori, musici, figuranti in costumi d'epoca, il caldo, però poverini, però saranno capaci sicuramente di trasportare il pubblico indietro nel tempo. E la terza edizione di Foggia Medievale e il culmine di questa serata è atteso per le 21, quando la rievocazione si farà protagonista assoluta con l'antica sfida del palo della cuccagna. L'ingresso a questa manifestazione è completamente gratuito, ecco, se siete in zona vi volevo fare questa segnalazione. Quindi Foggia Medievale è un appuntamento che sicuramente celebra le radici del territorio e quindi è unisce passato e presente. Sono delle belle manifestazioni. Per noi su Radio Stelle

0: Questa è Radio Selena e mancano pochi giorni al 10 di agosto. Sapete che è la notte di San Lorenzo e allora perché se siete in zona non venite a viverla con noi? Perché il Comune di Peschi ci invita tutti a San Lorenzo Music Show e questa grande festa con la musica, l'animazione e i gadget, tanti gadget di Radio Selena. L'appuntamento è proprio per lunedì 10 agosto. Saremo lì in Piazza Pertini a partire dalle 22 con tutto il team del Beach Tour di Radio Selena per una notte di stelle tutta da ballare. Noi di Radio Selena vivremo la notte di San Lorenzo a Peschici insieme a voi, se lo vorrete venite a trovarci lunedì 10 agosto alle ore 22, Piazza Pertini.
1: Questa è Radio Selena. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Il Comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Cayenne. Buongiorno a Francesco che si trova al mare a Bisceglie, grazie all'app ci sta ascoltando. Bravo, potete fare anche voi la stessa cosa, se non l'avete ancora fatto scaricate la nostra app, è gratis e così ci portate con voi sul vostro smartphone, ricordandovi che c'è naturalmente anche il nostro sito radioselene.it.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia oggi venerdì 7 agosto 2026, pressione stabile, la giornata si apre all'insegna di un cielo sereno poco nuvoloso su tutto il territorio, nel corso del pomeriggio potranno verificarsi delle precipitazioni anche intense sui rilievi del Foggiano, serata comunque asciutta, venti deboli, mari poco mossi, temperature con punte massime fino a 38 gradi, minime stazionarie.
1: Stai ascoltando

Moonlight su Radio Selene, 9:20 di questa mattina, di questo venerdì. Vi posso anticipare di che cosa parleremo tra poco? Parleremo dei nostri maestri della scuola elementare. Voi vi ricordate il nome della vostra maestra o se avevate un maestro? Che ricordi avete di loro? Perché tra poco ne parliamo un po' meglio. Intanto questa artista l'ho presentata proprio questa settimana, Aitana, è spagnola, molto brava. La canzone che ascoltiamo su Radio Selene si chiama Super Estrella.

0: In questo appuntamento del mattino qui su Radio Selene ho il tempo anche per ricordarvi che va avanti la stagione artistica 2026 di Palazzo delle Arti Beltrani, dove trovate grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi proprio nel cuore della città di Trani. Il prossimo appuntamento tra pochi giorni, domenica 9 agosto, Angelo Millone con In fin dei conti, capitoli di una messa in scena, il reading teatrale di musica e parole in cui l'artista affronta temi quali l'amore, le radici, il sud e la memoria nazionale. È un racconto poetico in cui ogni spettatore sicuramente troverà qualcosa di proprio in un viaggio accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it, media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, elicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Vi ricordo che oggi c'è una tappa del Beach Tour Lido VR Beach Club a Marina di Ostuni alle 10, naturalmente.

preparazione, no? Già me li immagino, stanno gonfiando i palloncini e stanno magari ripetendo i passi della testa gira, che è praticamente il merengue di questa estate 2026. Ma mi sono fatta prendere, e allora che cosa facciamo? Andiamo nel 1999, grazie al nostro programmatore musicale. Questa è una cover nata praticamente musicalmente nello stesso anno, però poi il grande successo l'ho avuto lui. Lo riascoltiamo questa mattina, Lou Vega.

0: Continuo in questa collaborazione tra Bunda Bash e Alessandra Amoroso avvenuta nel 2019 su Radio Selene. Per noi le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Si aggrava il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino alla capitale della Thailandia, Bangkok. 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi, altre 15 persone sono rimaste ferite. Morto anche il presunto attentatore, uno studente che poco prima di compiere la sparatoria avrebbe ucciso anche i suoi nonni.
2: Vladimir Putin potrebbe testare la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese alleato nei prossimi anni. È lo scenario di nuovi rapporti dell'intelligence americani che ipotizzano situazioni variabili da un attacco informatico a un'incursione terrestre su piccola scala. Prima era ritenuto improbabile che Putin provocasse un paese NATO ancora alle prese nel conflitto in Ucraina. Valutazioni che giungono in una fase di carenza di munizioni critiche per affrontare Russia o Cina in un eventuale conflitto futuro a causa dei trasferimenti all'Ucraina e per la guerra all'Iran.
3: Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di più di 6 anni dall'inizio della pandemia si è tornati a parlare di molte delle decisioni assunte durante quel periodo. Decisioni che non preoccupano Conte. Non avevo nulla da nascondere, ha detto il leader pentastellato che ha accusato Giorgia Meloni di essere la regista anche di questi attacchi. Pronta però la risposta della Premier, la verità sulla pandemia non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani, ha detto.
2: A Padova un uomo di 35 anni, cittadino moldavo, è morto dopo essersi sentito male nel suo primo giorno di lavoro in un cantiere edile. La procura ha iscritto nel registro degli indagati 6 persone, tutte di origine romena, con l'accusa di omissione di soccorso aggravata dall'evento. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo non avrebbe richiesto l'intervento del 118 dopo il malore del lavoratore, temendo, come riportato negli atti, di incorrere in ulteriori ripercussioni. Quando i soccorsi sono stati allertati, per il 35enne non c'era più nulla da fare.
3: Altri 10 giorni di caldo estremo sull'Italia sono quelli che ci attendono, anche se sono in arrivo temporali al nord. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 saranno in rosso e domani 21. Allarme siccità soprattutto al nord di Mezzata, la riserva idrica e Lombardia. Il Po a livelli critici e minimi storici, gli altri fiumi e laghi. L'estate 2026 dunque può superare il record assoluto di caldo del 2003.
2: Intanto anche quello che si è appena aperto sarà un weekend di partenze per le vacanze estive. Elevati flussi di traffico verso le località turistiche sono attesi già a partire da oggi e per l'intera giornata di domani, secondo le previsioni di Viabilità Italia. Il clou ci sarà domani mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di Ferragosto si prevede il protrarsi delle partenze per le vacanze, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo attesa da domenica 16 agosto.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
8: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
1: Questa è Radio Selene.
0: E nel frattempo tempo di dare spazio ad un'altra tappa del Beach Tour. Lo ricordiamo questa mattina dal Lido VR Beach Club di Marina di Ostuni. Noi ci raccontiamo ancora delle cose e soprattutto ascoltiamo ancora della musica, come per esempio Fulminacci che ritorna con Maledetto Me e poi Simply Red.

Family Red, parliamo di maestre e di maestri della nostra scuola elementare. Sono state delle figure chiave nella crescita di noi bambini a partire dai 6 anni. Perché? Perché i maestri ci insegnano le basi, no? Del sapere, come la lingua, la matematica. La matematica a me, la mia no, perché non le piaceva e quindi non la insegnava, le scienze, ma guidano anche i piccolini verso l'autonomia, a socializzare, il rispetto delle regole, insomma trasmettono le conoscenze, fanno punto da punto di riferimento, aiutano proprio a gestire anche le emozioni quando siamo un po' più piccoli, i rapporti con i compagni, collaborano chiaramente insieme ai loro colleghi, mantengono un contatto con le nostre famiglie. Considerate che ai miei tempi, quando insomma ho frequentato le scuole elementari negli anni 70, era una sola maestra, in questo caso io avevo la maestra, oggi ce ne sono 3 e quindi già è cambiato qualcosa. La vostra maestra o il vostro maestro della scuola elementare, vi ricordate il suo nome? Che ricordi avete di questa figura così preziosa nella crescita, nella formazione di un essere umano? 347 72 72

0: riesco. E questo è il nostro appuntamento. Già abbiamo avuto un inizio scoppiettante, ricordando che questa mattina c'è una nuova tappa del Beach Tour, e allora parliamone.
1: Beach Tour!
0: Che cos'è il Beach Tour? Lo spieghiamo, lo raccontiamo ancora una volta. È grande divertimento in spiaggia, con i giochi, con la musica, con una diretta radiofonica tappa per tappa. Facciamo il giro della Puglia, abbiamo selezionato le spiagge più belle della nostra regione e il nostro viaggio è iniziato a giugno e continuerà fino al 16 di agosto. Controllate il calendario, magari c'è una tappa più vicina a voi, www.radiostelene.it. Intanto questa mattina, a partire dalle 10, la tappa è al Lido VR Beach Club Marina di Ostuni. Domani, sabato 8 agosto, Maracaibo Beach, Torretta Mare in provincia di Taranto. Domenica 9 agosto, Murmur Beach, San Pietro in Bevagna, con la diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Il Comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: stasera, Noemi, vi ho chiesto questa mattina se ricordate il nome della vostra maestra o il vostro maestro della scuola elementare. In genere, che ricordi avete di questa persona così fondamentale nella nostra crescita quando siamo stati piccolini? Mi scrivono: l'unica maestra che ricordo benissimo, nome, cognome, la maestra della scuola elementare, una grande donna, una persona squisita, come una seconda mamma all'epoca. Ancora, la mia maestra si chiamava Liliana Armenise, scuola elementare Balilla, Bari. Era preparatissima e molto autorevole, aveva solo un paio di difetti: bacchetta di legno con gli spigoli sempre affilati e mani a prova di arti marziali. Indimenticabile il suo profumo. Buona giornata a voi. Michele da Bari, che mi manda anche la foto del primo giorno di esami, era lunedì, era il 1985. Buongiorno Margherita, la mia maestra ha 96 anni e con le mie amiche di scuola elementare ogni tanto andiamo a trovarla. È lucidissima anche se allettata. Ricordo che per spiegarci le frazioni portò una torta che poi mangiamo alla ricreazione. Grazie maestra Franca per ciò che ci ha insegnato. Ancora Filomena, sì, me la ricordo benissimo, si chiamava Antonietta e ho ricordi belli di lei, anche se era severa, io l'amavo. Quelle di una volta erano maestre con la M maiuscola. Buongiorno, è vero, chi se la dimentica, certe bacchettate sulle mani o dietro la lavagna, ma poi nella vita sono state l'insegnamento. Grazie anche a chi ha inviato questo WhatsApp. Rosita mi scrive: buongiorno, sì che mi ricordo, nel 2024 siamo riuscite a rivederci insieme a tutte le compagne di classe, abbiamo festeggiato il 50° della prima elementare, era il 1974, eravamo tutte donne, a quei tempi sì, accadeva anche questo, è stato emozionante, tutte, dico tutte, la chiamiamo ancora maestra, lei è stata il vero primo punto di riferimento nella nostra formazione scolastica e anche di vita. E poi benvenuto ad Antonio di Bari, che mi scrive: inizi anni 70, seconda, terza, quarta elementare, maestro Sabino La Rosa, è un maestro dal libro cuore che ha saputo insegnarci che non c'è disparità sociale tra i bambini. Vedi, certe cose non te le dimentichi. Nota vocale.
1: È certo che mi ricordo la mia carissima maestra di 5 anni delle elementari, una donna molto elegante, molto severa, preparata, esigente, e sì, le botte me le dava, ma sono botte benedette, perché ecco che cosa succede a trattare esageratamente bene i bambini, ecco, non è che dobbiamo picchiarli, però mazza e panella fanno i figli bella, pana e senza mazza fanno i figli pazza.
0: Buongiorno a Claudia di Foggia. Vedi, abbiamo iniziato la settimana parlando di proverbi e chiudiamo la settimana con un proverbio, perché quelli ci stanno sempre in mezzo effettivamente. Grazie a tutti voi che mi avete raccontato le storie bellissime, non tutti i messaggi riesco a leggerli, però li ho letti io e sono davvero molto molto belli.

Giornata estiva che molti potranno godersi in spiaggia, al mare, quindi salutiamo chi ha già raggiunto il Lido dove saremo oggi a fare la nostra bella tappa, il Lido VR Beach Club a Marino di Ostuni, dove c'è tutto il gruppo di animazione. Buon lavoro ragazzi, tra poco avrete modo di sentire Rebecca, perché è lei che ha il compito di raccontarvi le prossime tappe fino a domenica, e poi insomma ci passeremo, come dire, il testimone. Quindi appuntamento con lei

0: Siamo alla fine della nostra puntata di questo venerdì, però voglio parlarvi ancora di manifestazioni, quelle più caratteristiche e famose dell'estate pugliese. E tra queste non può mancare anche in quest'estate 2026 la sagra del panino della nonna. L'appuntamento con i gustosi panini della tradizione gastronomica locale è per lunedì 10 e martedì 11 agosto a Giovinazzo. Oltre a degustare i companatici tipici pugliesi, ci sarà la possibilità di trascorrere due serate di festa, di divertimento e di spensieratezza. Gli ospiti che ci saranno lunedì 10 saranno i Denny Music, che salutiamo perché sono amici di Radio Silene, e DJ Osso, mentre martedì 11 agosto si canta con gli Scunderground e si balla con l'iconico DJ Molella. L'appuntamento quindi è per lunedì 10 e martedì 11 agosto a Giovinazzo per la 29esima sagra del panino della nonna. Iniziate a digiunare.
1: Questa è Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 644.

0: Radio Selene.
1: La linea va a Marina di Ostuni al Lido VR Beach Club, dove c'è il gruppo di animazione per un'altra tappa del Beach Tour 2026. Io ringrazio Silvio Tempesta che si è occupato della parte tecnica. A voi tutti grazie per aver scelto Radio Selene anche quest'oggi. Ci ritroviamo nel weekend con Rewind alle 18.

riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzione.

0: tappa del Beach Tour, che, come vi avevamo anticipato, triplica le sue date. Partiamo in settimana questo venerdì, ma anche domani e dopodomani visiteremo le spiagge e i lidi più belli della Puglia. E allora buongiorno a chi ci sta ascoltando mentre è al mare, buongiorno a chi si trova a Lido Viar proprio qui di fronte a me e condividerà questa giornata con noi, fatta di musica, giochi, sorrisi, due postazioni come al solito. Io mi trovo proprio a due passi dalla piscina, non vi dico che tentazione di gettarmi in acqua in questo momento. Resisterò sino alle 13 e poi farò subito un bel tuffo. E poi c'è tutta la squadra del Beach Tour che è salita sul furgone e che in questo momento è in spiaggia, perché appunto il Lido offre queste due possibilità: rilassarsi in piscina, rilassarsi al mare, e lì in spiaggia la super squadra del Beach Tour cercherà di far divertire tutti e senz'altro ci riuscirà con giochi, gadget da far vincere. Poi ovviamente scatteremo delle foto, faremo dei video così da coinvolgere, grazie ai social, chiunque non potesse raggiungerci. Vi ricordo che grazie alle pagine di Radio Selene vi raccontiamo tutto. Io voglio salutare tutti coloro che stanno lavorando in struttura, perché so che lavorare con questo caldo è difficile, ma per fortuna vi faremo compagnia con la nostra musica. Grazie a Silvio Tempesta negli studi gelidi di Corato, che coordinerà la parte tecnica che mi riguarda. Grazie a Maria Rita Minoia per avervi dato il primo buongiorno e per avervi traghettato sino a questa tappa del Beach Tour. Direi che tutto pronto e allora possiamo partire.
1: Beach Tour 2026.
2: Beach Tour 2026.

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: E scontro aperto fra la premier Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Ieri il leader del Movimento 5 Stelle si è seduto di fronte alla commissione d'inchiesta sul Covid e per 3 ore ha ripercorso tutte le scelte compiute a Palazzo Chigi tra il 2020 e il 2021, affermando che non c'è nulla di illecito. Poi un affondo alla premier che Conte completa a fine serata fuori da Palazzo San Macuto.
3: Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid e ovviamente tutto quel circuito mediatico grazie a stampa e TV amiche che gettano fango da tempo per colpirmi politicamente.
1: L'Italia continua a fare i conti con una delle estati più torride mai registrate. La quarta ondata di calore della stagione non accenna a mollare la presa e secondo le previsioni accompagnerà il paese almeno fino a dopo Ferragosto. Le temperature eccezionali non stanno mettendo a dura prova soltanto la salute delle persone, i consumi energetici e le città, ma stanno trasformando anche l'alta montagna. Il caldo persistente sta infatti modificando profondamente l'ambiente alpino, tanto che aumentano i crolli di roccia e molte delle ascensioni simbolo dell'arco alpino vengono chiuse o sconsigliate per motivi di sicurezza. Dopo il record di ieri con il bollino rosso per tutte le 27 città monitorate, oggi 26 sono in rosso, domani 21.
2: Si aggrava il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino alla capitale della Thailandia, Bangkok. 3 gli insegnanti e 3 gli studenti per il momento sono stati uccisi, altre 15 persone sono rimaste ferite. Morto anche l'attentatore, uno studente che poco prima di compiere la sparatoria avrebbe ucciso anche i suoi nonni in casa.
1: Si svolgeranno domani mattina i funerali di Francesco Guccini, morto a 86 anni. Per volontà del cantautore e della famiglia, la cerimonia si svolgerà a Pavana in forma strettamente privata. Parteciperanno soltanto i familiari e le persone più vicine all'artista. Per consentire ai tanti fan di rendere omaggio a Guccini, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica a settembre. Intanto, ieri sera molte persone hanno cantato le canzoni di Guccini davanti alla casa dove il cantautore ha abitato per tanti anni a Bologna, in via Paolo Fabri. Un ricordo spontaneo postato anche dal sindaco Matteo Lepore.
2: Un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive, in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà adottare specifiche funzionalità come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni.
1: Il tennis finisce senza la rivincita di Washington, il terzo turno del Masters 1000 di Montreal tra Lorenzo Musetti e Rafael Jodar. A vincere in 1:35 è lo spagnolo che si impone per 6-4-6-3 e avrà ora un confronto interessante agli ottavi di finale con il ceco Lechka. Per l'italiano invece l'appuntamento è ora con il Masters 1000 di Cincinnati. Luciano Darder invece si qualifica per gli ottavi di finale, ha sconfitto in rimonta in 3-7 il cinese Shang.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli €2,99. Fino al 14 agosto da ProShop.
0: Radio Selene.
8: Ancora buongiorno da Lido Viar, siamo nella Marina di Ostuni per una nuova tappa del Beach Tour. 7 di agosto, un buongiorno a tutti i vacanzieri e un buongiorno a tutti i lavoratori che stanno ascoltando la musica di Radio Selene. Ecco la nostra musica qui per voi.

2026 è realizzato in collaborazione con Divella. Vi piacciono le novità? Quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato. Sono perfetti a colazione e in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli Ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena che si aggiungono ad altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Coez, ci vuole una laurea nel nostro venerdì mattina insieme, invece ci vuole solo un po' di buon umore e di energia per godersi una splendida mattinata di musica, di racconti pugliesi anche, perché oggi siamo in diretta da Lido Viar nella Marina di Ostuni e ho proprio voglia di raccontarvi questo territorio.
1: Beach Tour e dintorni.
0: La Marina di Ostuni si trova a circa 8 km dal centro storico della Città Bianca. Offre 20 km di costa con spiagge, bandiera blu, calette sabbiose e scogliere. Il litorale di Ostuni, noto come Costa Merlata, si divide in diverse zone: Villanova, Rosa Marina, Pilone, che offre riserve naturali con dune alte e mare limpido, Torre Pozzelle, una baia rocciosa immersa nella natura, ideale per chi cerca tranquillità. Ostuni è la città panoramica per eccellenza. Ogni casa qui è un belvedere. La caratteristica peculiare del centro storico è l'imbiancatura a calce delle case, il cui uso, attestato sin dal Medioevo, deriva, oltre che dalla sua facile reperibilità, anche dalla necessità di assicurare alle viuzze e agli ambienti ristretti di impianto medievale una maggiore luminosità, data dalla luce sia diretta che riflessa. Inoltre, questo costume ha rivestito un ruolo importante nel XVII secolo, quando l'imbiancatura a calce fu l'unico modo per evitare che la peste dilagasse nella cittadina ed il contagio aumentasse sino a portarne la distruzione. Questa pratica, ancora oggi preservata, fece sì che Ostuni fosse denominata Città Bianca o Città Presepe, ed era una caratteristica che la rendeva riconoscibile ed indimenticabile ai visitatori. I residenti del centro storico ancora oggi hanno l'obbligo di tinteggiare regolarmente le facciate delle loro case con la calce bianca. La città è diventata nel tempo una rinomata meta turistica, riuscendo a valorizzare i suoi beni culturali, storici ed architettonici. Qualche curiosità: nel Museo delle Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale è conservato lo scheletro di una donna incinta vissuta ben 25.000 anni fa. Caratteristica è anche la forma delle orecchiette. Il formato tipico qui non è la classica orecchietta tonda, ma le stacchiodde, a forma di cupola, spesso condite con il rinomato olio extravergine d'oliva DOP della Valle d'Itria. Per visitare Ostuni vi consigliamo di iniziare da Piazza della Libertà, in cui ammirare la colonna di Sant'Oronzo. Perdetevi poi nel dedalo dei vicoli del centro storico, noto come la Terra, fino alla Cattedrale di Santa Maria Assunta e all'Arco Scoppa. Concludete poi la giornata lungo le antiche mura aragonesi per un aperitivo al tramonto con vista sulla Valle d'Itria. Anche il territorio circostante offre davvero tanto da vedere: i trulli di Alberobello, lo Zoo Safari, Trullo Sovrano, Torre Guaceto. Ogni nostra tappa è un'occasione nuova per ricordare le bellezze della Puglia, e questo territorio ne offre davvero tante. Da Ostuni conduciamo oggi una nuova tappa del Beach Tour che, lo ricordo, è sostenuto dalla Regione Puglia.
1: Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: Beach Tour 2026!
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Francesco De Gregori, Alice, 1973, è ancora un brano che è un piacere riascoltare. Buongiorno amici e buon venerdì, diciamolo che venerdì e non domenica, perché quando si entra ufficialmente in ferie e qualcuno c'è già, non si sa più che giorno sia, si perde un po' l'orientamento. E dunque venerdì noi siamo in diretta dal Lido Viar nella Marina di Ostuni, veniteci a trovare perché siamo in quel di Brindisi con una nuova tappa del Beach Tour e queste sono occasioni per incontrarci, per conoscere la radio, per vedere come viene svolto un programma in diretta e poi anche per giocare, perché ve lo ricordo, trovate due postazioni sotto dei gonfiabili rossi di Radio Selene, non potete non vederci, siamo proprio, ecco, colorati. Detto ciò, lo sapete, a me piace anche condividere delle tematiche, coinvolgervi nei nostri argomenti del giorno e parto da una canzone che mi ha dato uno spunto, una famosa canzone del gruppo rock statunitense Huey Lewis and the News che si intitolava I Want a New Drug. Parliamo, questo titolo, ecco, tradotto significherebbe voglio una nuova droga, però nel brano, ecco, il brano non si riferiva alla parola droga in senso stretto, ma veniva usata come metafora questa parola, metafora dell'amore. E così io vi vorrei chiedere, che cos'è per voi una droga? Cioè qualcosa di assolutamente lecito, che però vi dà quasi quel senso di dipendenza, qualcosa a cui non riuscite a resistere, di cui non riuscite a fare a meno. Ci sono un po' di cose che mi vengono in mente, vi dico subito la mia, la cioccolata, è una cosa che anche d'estate, vi dirò la verità, mi tenta così tanto che magari cambio forma, la prendo sotto forma di gelato, ma è qualcosa che per me è quasi come se fosse una droga. Quindi ditemi la vostra, raccontatemi di più al 347 72 72 274. Cosa per voi è una droga? Qualcosa a cui proprio non riuscite a resistere? Raccontateci la vostra anche con una nota vocale, se vi va.

0: Over You dal 1986 a questo venerdì 7 di agosto in diretta dal Lido VR. Buongiorno a tutti coloro che sono di fronte a me, buongiorno a chi ci ascolta grazie alla radio, a chi lavora, a chi è in un'altra spiaggia, a chiunque fosse anche in auto perché magari finalmente è in partenza. Dunque vi chiedevo, che cos'è per voi una droga? Qualcosa di assolutamente lecito che però vi dà quel senso di dipendenza, qualcosa a cui non riuscite proprio a resistere. Sentiamo un po' cosa ci state raccontando. Nota vocale.
1: Buongiorno Rebecca, la mia droga sono assolutamente gli acquisti online, non riesco a non farne a meno. Ogni giorno devo per forza andare a spulciare qualche sito e mettere roba nel carrello che poi comprerò prontamente il giorno dopo.
0: Ecco, un saluto ad Arianna da Brindisi, mi dichiaro colpevole, lo faccio anch'io ragazzi, questa storia degli acquisti online ci ha veramente devastato, perché è comodo effettivamente, anche la sera tu sei lì, guardi il sito, acquisti, non hai fatto il minimo sforzo e poi te la portano pure a casa. Ah sì, effettivamente è una droga. Poi Angelo da Taranto ci dice, buongiorno Radio Selene, per me la mia droga è l'odore di mia figlia e il dormire con lei, senza non riuscirei proprio a dormire, è vero, sniffare i capelli dei propri bambini credo che sia una droga tra le più forti in assoluto. E poi abbiamo Francesca che gioca con il romanticismo e dice, la mia droga è il mio fidanzato Tommy. Continuate a dirci la vostra al 347 7272 274, raccontatecelo anche a voce cosa per voi costituisce una droga, qualcosa di illecito ovviamente. Sombra, My Body Isn't Ready, novità su Radio Selene.

0: curiosità, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

scusa, l'estate c'è, il caldo pure e anche i vostri messaggi. Vi stiamo chiedendo cos'è per voi una droga. Leonardo ci scrive: la droga è tutto ciò che mi fa stare bene fisicamente e psicologicamente. Una corsetta sul lungomare da cui sono appena rientrato, bravo, una serata con gli amici, un viaggio, una pizza anche in casa con mia moglie come stasera, e poi trascorrere del tempo con il mio nipotino Gabriel, bravissimo. E poi abbiamo Martino da Crispiano che ci scrive: per me il caffè, non riesco proprio a farne a meno. E chi è che riesce a fare a meno del caffè? Anzi, sapete che c'è? Che quasi quasi me lo vado a prendere anch'io, tra un brano e l'altro lo sorseggio con voi e ve lo offro mentalmente. Lo zucchero lo offriamo con gli One.

Sia before you go go, inizia a partire questo venerdì mattina. Tra l'altro i bambini di fronte a me fanno le verticali, ma come sono bravi, e l'energia contagiosa di chi vive una bellissima giornata. Lido Viar qui con noi nella marina di Ostuni. Buongiorno amici, sono le 11.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Radio Selene.
9: Nuovi infissi, nuova vita.
10: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
9: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
10: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
9: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
10: Seguilo sui social.
11: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene.
12: Ancora buongiorno dal Lido Viar, Marina Di Ostuni è qui che viviamo la nostra nuova tappa del Beach Tour. Perché venirci a trovare non solo per i tanti giochi, ma anche per le esibizioni live in spiaggia? Infatti oggi ci saranno i Lumied. Ora però in diretta Paola Iezzi, stessa direzione.

0: Tom Tom Club, salto nel 1981 e ritorniamo subito a questo venerdì 7 agosto del 2026 per raccontarvi Lido che ci ospita oggi, Lido VR, qui nella Marina di Ostuni. Per farlo ho il piacere di avere accanto a me Maurizio Midrugno, il gestore del Lido VR. Benvenuto Maurizio.
1: Benvenuti a tutti voi, grazie per l'opportunità.
0: Ma grazie a voi. Allora, è bello che noi arriviamo in una struttura nuova come quest'anno. Con voi ci sentiamo accolti dall'energia di chi vive abitualmente questa spiaggia, che poi non è una semplice spiaggia, è proprio una struttura polivalente con un sacco di servizi che vorrei appunto raccontare con te, così che chi non fosse mai venuto al Lido VR non perda l'occasione di venirvi a trovare. Innanzitutto noi abbiamo due postazioni quest'anno. La prima, questa in cui sono io, è di fronte alla piscina. È
1: certo,
0: vero?
1: Certo.
0: Questa piscina che sorge da quanto tempo? È arrivata dopo?
1: Sì, 2013-2014.
0: E poi c'è la spiaggia.
1: La spiaggia, il Lido, che sicuramente con un, diciamo, con un'acqua, oltretutto abbiamo, se vogliamo, bandiera blu, quindi significa anche una certa consistenza dell'acqua buona, e quindi tutti i bagnanti possono stare tranquilli.
0: Questa è sicuramente una carta vincente, vedere quell'acqua cristallina, quella sabbia dorata, che è una coccola per chi vi vive abitualmente, anche per chi decide di vivere una giornata di vacanza qui, che può trovare di tutto. Appunto, dicevamo, una struttura polivalente che offre il bar, certamente il ristorante, certo, con le tipicità pugliesi.
1: Certo, un bar,
0: i campi sportivi.
1: Campi sportivi.
0: Leggevo che si può fare sport, si può giocare a calcio a 5 a 8. Ma anche beach volley?
1: Beach volley, sì, certo. E quindi diciamo, abbiamo tutta la possibilità di passare una giornata intera senza problemi.
0: Tra l'altro, ecco, la piscina, che è tra virgolette tra le novità più recenti della struttura, si presta non solo ad essere il luogo in cui ci si rinfresca, ma fate anche delle feste,
1: delle
0: pool
1: feste
0: party.
1: Del pool party, sì, ogni domenica diciamo abbiamo la possibilità di fare dei pool party dove tranquillamente viene frequentata e quindi consumare anche degli aperitivi.
0: Ah, vedi, c'è lo scenario perfetto. Non solo, c'è anche uno spazio discoteca.
1: Discoteca, certo, certo. Tant'è vero che noi è il terzo anno che facciamo una serata anni 70, 80, 90, dove tranquillamente è frequentata, e quindi il 22 di agosto vi aspetto.
0: Ah, che bellezza. Chiunque volesse venirvi a trovare, a partire da che ora vi trova qui?
1: Dalle 9, tranquillamente dalle 9 alle 19 il Lido è sempre aperto, ma siamo sempre nella disponibilità della clientela.
0: Che bellezza, vedete l'ospitalità pugliese, certo, che si riconosce, certo, proprio, certo, dal primo impatto. Allora Maurizio, io ricordo che noi siamo qui sino alle 13, che stiamo facendo dei giochi proprio in spiaggia e coinvolgeremo chi è lì in spiaggia, trovate me in piscina. Invece, ecco, per salutare chi non fosse mai stato qui, facciamo un invito, veniteci a trovare. Perché?
1: Perché diamo intanto un'alternativa al Lido, dove è l'unico, diciamo, Lido che dà l'alternativa della piscina, quindi con molta serenità, se il tempo, diciamo, ci porta un po' di mare agitato, tranquillamente può gustare
0: la bellezza di rinfrescarsi in piscina. Fantastico, questa è veramente un'arma tutta vostra. E voglio ricordare che il complesso è ecocompatibile, quindi c'è una bellissima struttura verde qui attorno a noi.
1: Sì,
0: sono immersi,
1: ci sono
0: nella
1: 2000
0: natura,
1: piante, quindi
0: chi vuole
1: nel
0: respirare
1: verde,
0: quell'aria di relax, vi posso assicurare, sì, che è proprio il posto giusto. Maurizio, io ti ringrazio, verrò a trovarvi al bar tranquillamente tra poco, perché non vedo l'ora di assaggiare qualcosa di tipico, e buona stagione, perché siamo proprio entrati in vivo.
1: Grazie, grazie, e buon lavoro a voi.
0: Grazie,
1: grazie.
2: Beach Tour 2026.
3: Beach Tour 2026.

0: con Partenope. Nel nostro appuntamento continuiamo a parlare di droghe, inteso come qualcosa a cui proprio non riusciamo a resistere, qualcosa di cui non riusciamo a fare a meno, di assolutamente lecito. Nota vocale per noi, sentiamo un po'.
1: Buongiorno a tutti e buongiorno Rebecca.
0: Buongiorno.
1: La mia droga sai qual è? Radio Selene. Cioè io ogni giorno dico: Alexa, metti Radio Selene. Cioè, se non è una droga questa, dimmi tu.
0: Ma che bellezza! Lui è Alessandro da Valenzano, a cui mando un grande bacio. Bellissimo essere allora la vostra droga quotidiana. La musica, di fatto, è qualcosa a cui difficilmente si riesce a resistere. E allora lanciamoci subito nel prossimo brano. Chiunque avesse voglia ancora di raccontarci a cosa non riesce a resistere, cosa costituisce per sé una droga, ce lo faccia sapere al 347-7272-274. Questo è il nostro numero WhatsApp, potete scriverci, ma come avete sentito potete inviarci anche delle note vocali, così ascoltiamo la vostra voce. I Pet Shop Boys con New York City Boys.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Beach Tour 2026.
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Insieme, buongiorno a tutti coloro che hanno appena acceso la radio. Siete su Radio Selene e in diretta dal Lido Vier. Stiamo vivendo una nuova tappa del Beach Tour, ma non perdiamo le buone abitudini, perché a quest'ora abbiamo l'appuntamento con il nostro B-Day.
1: Gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Eh già, questo è l'appuntamento in cui facciamo gli auguri di buon compleanno a qualcuno a sorpresa. E allora prendiamo tutto e ci spostiamo direttamente a Bisceglie, dove si trova la nostra festeggiata. Forse, cioè lei è di lì, non sappiamo dove sta festeggiando il suo compleanno. Che squilli il telefono. Vediamo in diretta se ci può rispondere e consegniamo questo pacco di auguri. Ricordo che chiunque volesse prenotare una sorpresa può farlo. Ci dovete chiamare allo 080 898 1188 in orario d'ufficio e noi ci occuperemo del resto. Vediamo se risponde innanzitutto. È una lei, questo l'ho già detto. Suspense. Che starà facendo?
2: Si starà facendo.
0: Pronto, Ramona?
2: Sì.
0: Ciao Ramona, io sono Rebecca. Non ti dice niente, ti aiuto.
2: No.
0: Rebecca di Radio Selene e ti chiamo perché so che oggi è il tuo compleanno. Tanti auguri!
2: Grazie!
0: Grazie! Sorpresa! Ramona, come stai innanzitutto?
2: Bene, grazie. Sono sorpresa.
0: Sono felice, vuol dire che è riuscita la sorpresa. Dove ti abbiamo colto? Dove sei di bello?
2: Sono appena uscita dal bar con mia cugina, ho fatto un caffè.
0: Bene, è giusto. Oggi è il tuo compleanno, quindi ti devi coccolare, anzi ti devono coccolare. Di fatto
2: certo,
0: questi auguri
2: mi stanno
0: arrivano
2: tutti.
0: Vedi, bravissimi, bravi. Ora, questi auguri arrivano da una persona speciale, sì, perché noi siamo solo dei vettori, cioè ti portiamo gli auguri di qualcuno che ti vuole molto molto bene. Ti dico subito, tua cognata, grazie.
2: No, vabbè.
0: E senti un po', c'è un messaggio per te in diretta, così lo possono ascoltare tutti. Ad una persona sempre presente, disponibile, affettuosa e ad una zia unica. Buon compleanno, Ramona.
2: Grazie mille, che emozione, grazie.
0: Che bellezza.
2: Grazie.
0: Allora, Ramona, io ti auguro tanti auguri veramente anche da parte di Radio Selene, che possa essere un felice compleanno, indimenticabile. Possiamo dire quanti anni compi oggi?
2: Sì, sono 40, lo possiamo dire.
0: Bellissimo, 40 anni, una fierezza, spegni 40 candeline, esprimi 40 desideri, per favore, mi raccomando, non uno in meno.
2: Grazie mille.
0: Bene, un bacione allora Ramona, che possa essere una bellissima giornata. E
2: grazie,
0: auguri ancora.
2: Buona giornata anche a voi, buon lavoro, grazie mille.
0: Chiunque avesse voglia di riascoltare le nostre sorprese di auguri, vi ricordo che le conserviamo, le impacchettiamo e le mettiamo sul nostro sito o anche sulla nostra app. Caricatela se ancora non ce l'avete. E nella sezione podcast, alla voce B-Day, trovate tutti i vostri auguri di buon compleanno. E niente, per il resto la nostra rubrica torna a trovarvi questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando

Non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Il Beach Tour 2026 è realizzato in collaborazione con Puglia Village.
1: Puglia Village. Vi piace fare shopping? Allora vi consigliamo di visitare un luogo dove il sole del Mediterraneo incontra lo shopping. A pochi chilometri da Bari, a Molfetta, c'è il Puglia Village con 90 negozi. I marchi più trendy con sconti dal 30 al 70% tutto l'anno sul prezzo outlet. Un punto di riferimento per chi ama la moda e per chi ama vivere una vera e appassionante esperienza di shopping. Puglia Village è raggiungibile anche attraverso uno shuttle gratuito dalla città di Bari dal venerdì alla domenica. Scoprite orari e fermate su pugliavillage.it.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Beach Tour 2026!
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC

0: con I Can't Wait. E io non posso aspettare di presentarvi gli ospiti che tra poco si esibiranno in spiaggia, e quindi tenetevi pronti perché li abbiamo già conosciuti, ma è un piacere rincontrarli. I Lumied, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
2: Anche il nostro.
0: Ah, vedi, Edoardo, Michele e Luana che ci raccontano questo progetto bellissimo che ecco, racconta anche territori diversi, no? Roma, Gravina, Gioia del Colle. Ecco, da dove nascono i Lumied?
1: Allora, intanto nascono da un mix proprio da Puglia e Roma, infatti siamo un trio di voci apulo-romane. Noi però partiamo inizialmente dal teatro e dai villaggi turistici. Il trio prima era un duo, prima c'eravamo soltanto io e Mike, che ci siamo conosciuti in Accademia di Teatro a Roma, abbiamo cominciato a fare spettacoli, poi quando è arrivato il Covid abbiamo detto facciamo anche musica, e ci serviva la cantante. Nella nostra agenzia d'animazione c'era una bellissima cantante che è Luana, l'abbiamo chiamata e così siamo diventati i Lumied, ovvero un trio che unisce le iniziali dei nomi Luana, Lu, Michele, Mi

0: E quindi ed è nato questo bellissimo progetto, prima per gioco e poi siamo cresciuti e quindi diciamo che è diventata un vero e proprio progetto musicale
1: e artistico. Tra l'altro, sì, ecco, voi girate l'Italia, mi raccontavate, sì, ed è bello vedervi crescere anno dopo anno.
0: Grazie.
1: Di fatto in spiaggia quest'anno porterete una cover che sta andando benissimo, che è Al mio paese, ma poi un inedito, Onde metropolitane, che vorrei che mi raccontassi, Michele, di che cosa parla questo brano.
2: Sì, esatto, porteremo Onde metropolitane. Onde metropolitane appunto parla un po' di noi, più che diciamo dei nostri vissuti, soprattutto di il mio e di Luana. Onde metropolitane è nata mentre stavo cercando casa a Milano. Mi è venuta in mente questa canzone, appunto perché sono le vibrazioni che si provano quando uno si stacca dalle radici del sud, appunto noi veniamo dalla Puglia, e ci ritroviamo in queste onde metropolitane, quindi nel caos, nella gestione anche delle grandi cose metropolitane. E questo è diciamo il nostro inedito, che appunto che parla di queste vibrazioni che mantengono forti le radici del sud, perché ovviamente veniamo dalla Puglia, ma che diciamo si riadattano alla metropoli, che in questo caso è Roma e Milano.
1: È sicuramente una storia in cui tanti ragazzi si possono immedesimare, chi ci sta ascoltando, chi è andato via per l'università, per il lavoro, per altre, esatto, occasioni. Infatti non a caso poi la, esatto, cover, ecco, Al mio paese è un qualcosa in cui potete sicuramente, esatto, rivivere le vostre emozioni, le vostre sensazioni. Ma Luana, raccontami un po' anche i vostri progetti, cosa avete fatto quest'anno e cosa non vedete l'ora di fare prossimamente.
3: Allora, diciamo che appunto il nostro è stato un percorso sempre in crescita, quindi il progetto ha l'obiettivo sempre di, noi nei nostri testi vogliamo dare sempre un messaggio in maniera comunque leggera nel nostro stile, che è quello di portare luce, solarità. Pian piano abbiamo fatto sempre più piazze, sempre più grandi, abbiamo girato quest'anno l'Italia, l'ultima siamo stati a Capoliveri, all'Isola d'Elba per la Notte Blu, ed è stato veramente un successone, cioè troppo bello, ci siamo divertiti a Monza e adesso qui, che è sempre per noi un piacere e un onore restare, essere con voi qui. Hitmania anche, certo, facciamo parte del tour anche di Hitmania. E che dire, abbiamo altri progetti di espandersi.
1: E noi siamo qui pronti a veicolare, ecco, la vostra crescita artistica. Grazie ad Edoardo, Michele,
3: grazie,
1: Luana, i Lumied per essere stati in nostra compagnia. Tra poco si esibiranno in spiaggia, lo dico anche a chi è qui in piscina con noi, così vi potrete godere la loro esibizione. Se non potete, vedete le nostre storie, perché documentiamo tutto sulle pagine di Radio Selene, e seguite la loro di pagina, i Lumied, così che potrete,
3: grazie,
1: seguire il loro percorso artistico. In bocca al lupo, ragazzi, alla prossima.
3: Viva il lupo, grazie come al solito, che bello.
4: Beach Tour 2026.
5: Beach Tour 2026.

0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, si troverebbe in condizioni critiche e potrebbe morire da un momento all'altro. L'avrebbero riferito fonti anonime vicine all'amministrazione del presidente iraniano Pezeshkian. Intanto il presidente turco Erdogan è arrivato nella città saudita di Jeddah. La visita sarà occasione di un vertice delle tre grandi potenze a maggioranza sunnita della regione, Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Al centro dell'incontro la crisi iraniana con le minacce delle milizie sciite in Yemen, Iraq contro Riyadh e la firma di un accordo di difesa.
1: La polizia, coordinata dalla Procura per i minori di Milano, ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul profilo online del ragazzo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato islamico.
2: Si fa pesante il bilancio della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino a Bangkok. Secondo l'ultimo aggiornamento, 8 persone sono morte, mentre i feriti sono 22. Tra le vittime, oltre all'aggressore che si sarebbe tolto la vita, 3 insegnanti e 3 studenti. La polizia thailandese afferma che la persona sospettata dell'aggressione nella scuola era uno studente adolescente della nona classe, frequentata in genere da 14 anni, e che ha sparato 26 colpi.
1: La politica è scontro tra la premier Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Ieri il leader del Movimento 5 Stelle si è seduto di fronte alla commissione d'inchiesta sul Covid e per 3 ore ha ripercorso tutte le scelte compiute a Palazzo Chigi tra il 2020 e il 2021, affermando che non c'è nulla di illecito. Poi un affondo alla premier che Conte completa a fine serata.
3: Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid, e ovviamente tutto quel circuito mediatico grazie a stampa e TV amiche che gettano fango da tempo per colpirmi politicamente.
2: Continua il caldo record in Italia e oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre sabato scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo di questo periodo, si è appena aperto anche un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di sabato si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Per gli automobilisti, momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino nero.
1: Ginevra Taddeucci ha conquistato la sua 3ª medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km no-out sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore, riuscendo a spremere le ultime energie dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gare in cui aveva conquistato l'oro. Si tratta di una specialità particolare a eliminazione diretta, articolata su 3 segmenti da 1500-1500 metri. Le atlete si sono sfidate per conquistare l'accesso alla conclusivo, una volata sui 500 metri riservata alle migliori 10 chiamate a contendersi il podio.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
5: Ricalcolo percorso.
4: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
5: Destinazione raggiunta. Innovazione.
4: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
6: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
9: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene.

nel nostro appuntamento qui da Lido Viar nella Marina di Ostuni. Amici, stiamo vivendo un incredibile venerdì mattina che ha il sapore della domenica, sì, perché quando si è in spiaggia, quando si è al mare, quando si è in piscina, ci si sente un po' in vacanza e quindi si perde un po' la cognizione del tempo. Quindi giungo a ricordarvi che è venerdì 7 di agosto, ma chi lavora questo lo sa bene, magari sta facendo un po' il conto alla rovescia per le proprie ferie. E dunque, per alleggerire un po' il vostro stato d'animo, vi ho detto che in spiaggia stanno giocando. Noi possiamo essere da meno? Assolutamente no. Voglio giocare con voi, allora arriva puntuale il nostro indovinello del giorno. Significa che io vi do oggi una citazione tratta da un film e voi dovete indovinare da quale film è tratta questa citazione. Potete rispondere chiaramente utilizzando il nostro numero WhatsApp e vincerà chi sarà il più veloce a dare la risposta corretta. Dunque, preparate le orecchie, pronti pronti, perché vi leggo questa frase, questa citazione. Quanto mi secca avere sempre ragione. Che frase è e soprattutto da quale film è tratta? Forse oggi è un po' più difficile del solito, però se ci pensate bene sono sicura che a qualcuno di voi verrà in mente la risposta corretta. Scriveteci al 347-7272-274. Secondo voi da quale film è tratta questa frase, questa citazione? Quanto mi secca avere sempre ragione.

Il Beach Tour 2026 è realizzato in collaborazione con i supermercati DOC e Famila Superstore. I supermercati DOC e Famila Superstore ogni giorno lavorano per farci realizzare capolavori da portare in tavola e regalarci emozioni. Selezionano prodotti che rispettano l'ambiente, la sua bellezza, la sua salubrità. L'impegno storico dei supermercati DOC e Famila Superstore è quello di fare il massimo per garantire il benessere che tutti meritiamo. Il loro segreto è quello di una maniacale attività quotidiana di controllo della qualità. Solo a tavola si difende il nostro vero patrimonio, la salute. Supermercati DOC e Famila Superstore rendono accessibile la spesa di grande qualità.

0: lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni.
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante. E soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice ti amo tanto.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie, sono commossa.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Beach Tour 2026!
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: così che va avanti questa nuova tappa del Beach Tour, ma anche questa diretta che vi accompagna mentre lavorate, mentre portate a compimento tutti i vostri doveri, perché sì, estate per qualcuno, ma per qualcun altro ancora sono giorni di intenso e duro lavoro. E allora io voglio un po' alleggerire l'atmosfera. Stiamo giocando al nostro indovinello del giorno e la citazione è questa: quanto mi secca avere sempre ragione. Ma magari se ve la dico io non vi viene in mente niente. Ascoltiamo un po' l'originale.
1: Quanto mi secca avere sempre ragione.
0: Ecco, ecco qua, qualcuno mi ha scritto: è tratta dal film della mia vita. No, no, non vale questa risposta, carina, ma non vale. So che tutti quanti a volte diciamo, mi scoccia, ma ho sempre ragione. Però proprio questa frase viene fuori da un film. 347-7272-274 per provare a darci la risposta corretta. Pensateci ancora un po', intanto Calcutta, Controtempo.

0: momento tutto colorato invece del beach tour, stiamo giocando insieme. Devo dire che siete stati bravissimi oggi, davvero mi avete sorpreso, pensavo che la citazione di oggi fosse un po' più difficile, ma siete stati fulminei. La citazione era questa: quanto mi secca avere sempre ragione. Da quale film è tratta questa frase? Sentiamo un po' i più veloci che hanno risposto, sentiamo.
1: Jurassic Park, ciao Antonello da Turi. Mua.
0: E poi...
2: Ciao, sono Mariella da Bari. La frase secondo me è tratta dal film Jurassic Park.
0: E secondo te è giusto? Un bacione a tutti voi, siete stati in tantissimi, anche Viviana da Bari, Alessio da San Nicandro che ha solo 13 anni è stato tra i più veloci, Antonio da Andria, Marilena da Conversano, non potevamo premiare tutti ma siete stati veramente bravissimi e ringrazio anche tutti coloro che hanno partecipato e hanno tentato con qualche titolo diverso: Mission Impossible, Una settimana da Dio, Intervista al vampiro, insomma c'erano dei film plausibili ma non erano quelli giusti. Bravi tutti però, è davvero.

0: Questa è Radio Selenio.
1: E questo è il nostro appuntamento, ancora buongiorno a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Noi siamo in diretta ancora dal Lido Vier nella Marina di Ostuni per una nuova tappa del Beach Tour. E ancora per tutti voi la nostra musica, Jovanotti, giochiamo romantici con I Love You Baby.

0: Poco paranoia, Samurai J nel nostro venerdì. E ancora buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo anche a distanza. Un saluto ad Antonio da Andria, che tra l'altro voleva salutare una sua cara amica Vincenza, quindi un saluto che rivolgiamo con l'eco di Radio Seleni, che possa essere un buon venerdì per voi ragazzi. E io so che c'è qualcuno che si sta divertendo giù in quel della spiaggia del Lido Vier. Andiamo a collegarci con Stefano.
1: Ciao Rebecca, grazie per la linea. Dalle tue parti come va? So che sei in piscina, hai già fatto il bagno in piscina?
0: No, guarda, io il bagno non l'ho ancora fatto, sto guardando tutti coloro che mi sfilano qua davanti, non vedo l'ora di tuffarmi, però ci stiamo divertendo un sacco. Ti dico solo che ho visto uno scatenatissimo Teo De Marinis ballare il merengue prima, mi sto divertendo da morire.
1: Bene, bene, però io ti assicuro che non sei l'unica che si sta divertendo, perché qui in spiaggia, nella zona dedicata ai giochi, ai balli di gruppo, al divertimento, sta succedendo di tutto. Ad esempio in questo momento, in questo preciso istante, c'è il gioco dedicato ai bambini, ma tra poco ci sarà anche l'esibizione dei Lumied, che so di per certo che hanno già chiacchierato con te. Tu li fai chiacchierare, noi li faremo cantare qui su una delle spiagge più belle della Puglia, ma insomma, che ve lo dico a fare, noi continuiamo a divertirci, tu continua a raccontare tutto quello che puoi raccontare ai nostri amici. Oh, noi ci vediamo tra poco Rebecca, buona diretta a te.
0: Grazie Stefano, ci vediamo tra poco, anche perché siamo quasi in dirittura d'arrivo, è il caso di andare avanti con la nostra musica. Vi auguro un ottimo weekend, chi sta facendo le valigie, dai che ci siete quasi. Ciao Black.

Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: di questo venerdì mattina vissuto insieme in una nuova tappa del Beach Tour. I ringraziamenti doverosi vanno allora a Maurizio Mitrugno per averci ospitato all'interno del Lido Viar nella Marina di Ostuni, che vi aspetta, io ve lo dico, un posto bellissimo, acqua cristallina, il profumo della cucina che vi aspetta nel ristorante con la cucina a vista, un complesso ecocompatibile, un Lido Cool con una piscina che organizza anche pool party, con la spiaggia per godersi anche le onde del mare, con dei campi sportivi in cui fare beach volley, tennis, calcio. C'è posto per tutto e per tutti, e c'è stato posto anche per il nostro meraviglioso Beach Tour, che è una macchina grandissima in cui ogni ingranaggio è fondamentale. Allora li voglio ringraziare e salutare tutti, innanzitutto coloro che creano un vero e proprio studio sotto la luce di questo bellissimo sole: Teo De Marinis, Dario Quagliarella, Vito Antonio, Flavio, e poi chi è negli studi di Corato a coordinare la musica e la parte tecnica che riguarda me, quindi grazie a Silvio Tempesta. Grazie a chi si sta occupando dell'animazione ancora lì in spiaggia: Stefano Alicchio, Nunzia, Anna Maria, Anna, Crizia. Grazie a chi vi racconta tutto quello che accade, perché andando sulle nostre pagine social, se volete vedere come è andata questa tappa, basta cercare Radio Selene. Su Instagram trovate già le nostre storie, ancora ne verranno pubblicate altre. Su Facebook apparirà un bell'album di foto che vi racconta questa meravigliosa tappa. Grazie a Luciano Taricone, il nostro direttore, che ci porta in giro e ci fa, ecco, vivere di luoghi bellissimi, perché noi veniamo qui per farvi divertire, però ci divertiamo in primo luogo noi. E infatti voglio ringraziare tutti coloro che in piscina mi hanno fatto compagnia. Un saluto ad Angela e Isa, tra le tante, tra tutti coloro che sono qui con me, che mi hanno davvero regalato tantissimi sorrisi, delle emozioni uniche e anche dell'anguria fresca e buonissima. Grazie mille, grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, grazie a chi ci verrà a trovare, perché il nostro Beach Tour non finisce qui. Domani e dopodomani torniamo in spiaggia. Vi ricordo in particolar modo l'appuntamento di domani a Torretta Mare, Maracaibo Beach. Vi aspettiamo, organizzatevi sempre in spiaggia dalle 10 alle 13. Grazie a tutti voi, che possa essere un meraviglioso venerdì ancora per tutti e un ottimo weekend. Un bacione da Rebecca e a domani. Ciao!
1: Beach Tour 2026!
2: Beach Tour 2026. Radio Selene Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane è stato trovato questa mattina in mare dopo che lo stesso aveva tentato di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio. Il giovane era decollato dall'area di Benzù, sulle colline sovrastanti la costa marocchina, per entrare nell'ex clave spagnola in Marocco. Intanto, secondo Madrid, considerando solo i minori, sono attualmente 1342 quelli censiti a Ceuta.
3: È di 8 morti e 30 feriti l'ultimo bilancio aggiornato della sparatoria avvenuta in una scuola superiore vicino a Bangkok. Tra le vittime, oltre all'aggressore che si sarebbe tolto la vita, 3 insegnanti e 3 studenti. La polizia thailandese afferma che la persona sospettata dell'aggressione nella scuola era uno studente adolescente della nona classe, frequentata in genere da 14 anni, e che ha sparato 26 colpi.
4: La guida suprema dell'Iran, Mustafa Khamenei, potrebbe essere in punto di morte. A riportarlo è l'agenzia di stampa indipendente Iran Wire, che cita 2 fonti anonime. Nel frattempo il principe saudita Bin Salman ha avuto un colloquio telefonico col presidente francese Macron dedicato alla situazione in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, il presidente Trump sarebbe sempre più frustrato per la mancanza di soluzioni capaci di costringere l'Iran a interrompere il proprio programma nucleare o a mettere fine al conflitto.
3: Continua il caldo record in Italia. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre sabato scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo, si è aperto anche un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Domani la massima criticità, con la giornata contrassegnata da bollino nero.
4: L'addio Francesco Guccini prosegue in una sorta di processione silenziosa il viavai di fan, vicini e passanti che in via Paolo Fabbri 43 a Bologna vogliono rendere omaggio al grande cantautore scomparso ieri 86 anni. Per ricordarlo, in centinaia ieri sera si sono dati appuntamento davanti al suo ex appartamento per cantare le sue canzoni. Il comune di Bologna ha deciso di proclamare il lutto cittadino per la giornata di domani, quando verranno celebrati i funerali in forma privata.
3: Lo sport agli europei di nuoto in corso a Parigi, arriva la beffa per Gregorio Paltrinieri, che chiude al quarto posto la 3 km no out. Ha conquistato la sua terza medaglia invece Ginevra Tadeucci, che nella gara femminile ha ottenuto il bronzo, riuscendo a spremere le ultime energie dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gare in cui aveva conquistato l'oro.
4: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
2: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1988.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Con chi parlo?
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Tanti auguri, signora Maria!
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Un gigantesco ti voglio bene.
3: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Ma che meraviglia, grazie!
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Seleni. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Seleni.

0: one time.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1985.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1991.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 2015.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Pronti, partenza, via! Si inizia anche oggi 7 agosto, venerdì, il fine settimana ci fa compagnia oggi finalmente. Ciao a tutti i cari ascoltatori di Radio Selene, io sono Gaia, saluto e ringrazio già Gigi in regia che oggi conosce già bene il mio mood perché oltre il vetro mi vede. La verità è che oggi veramente ho iniziato la giornata in modalità survivor, davvero, perché se gli angeli mi avessero messo in sottofondo Eye of the Tiger, io davvero sarei stata in una scena da film perfetta, perché pensavo di aver perso gli occhi in studio, li ho cercati ovunque ed invece immaginate dove li avevo. Ecco, in testa, un classico, il caldo dà alla testa, pure gli occhiali, penso, ma noi rispondiamo con la musica che ci salva. E quindi se voi siete anche in questo mood, prendetevi un momento che da

0: Radio Seleni.
1: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Seleni.
3: Amici, buonasera. Ma in realtà si può dire buonasera se non c'è il buio, perché a me fa un po' strano, dovrebbe essere quello il termine corretto, però vabbè. Mentre ci pensiamo, ci ascoltiamo un po' di musica, adesso con i The Colors e Rolling Stones e poi Pino Daniele con Che Dio ti benedica.

Vabbè, Pino Daniele, che Dio ti benedica, dal 1993, il maestro, è sempre un piacere ascoltarlo, e chissà poi come sarà il suo biopic Io so pazzo, in uscita il 15 ottobre al cinema. Io davvero sono curiosissima, voglio proprio vedere come hanno sviluppato la sua storia. Noi continuiamo intanto il nostro pomeriggio su Radio Selene, e a proposito di film, questa storia che sto per raccontarvi, detta così davvero sembra una scena presa da Will Hunting, Genio ribelle o L'attimo fuggente, però è successa realmente a Taranto, all'Istituto Galileo Galilei, dove un professore ha fatto qualcosa di molto umano, che davvero dà una lezione di scuola vera e ti fa capire che a volte davvero le lezioni non si imparano sui libri, ma magari si imparano grazie ad un prof. Infatti un suo alunno con una situazione un po' complicata alle spalle, a pochi giorni dall'esame di terza media, gli fa sapere che non sosterrà l'esame finale perché sa già che non gli servirà, ecco. E di certo una frase del genere spiazza un prof, ma spiazza un po' tutti, e ti fa capire che a volte davvero non servono note, voti, regole particolari, ma qualcuno che ti venga a prendere e ti faccia un attimo ragionare. E il prof lo fa, va sotto casa sua, gli propone un giro in moto, un gesto davvero semplice, quotidiano, che in 20 minuti ha dato dei risultati pazzeschi, forse risultati di più di settimane di rimproveri magari. E così fra i due nasce un patto: lui torna a scuola, studia, affronta gli esami, e il prof mantiene la sua promessa finale, portarlo a pranzo in un fast food come premio. E alla fine quel ragazzo, dopo aver superato tutto, gli dice non credevo mi volessi davvero bene. E questa frase ovviamente spiazza il prof, ma è una frase che sicuramente si porterà per tutta la vita, ed è anche una storia che forse ha cambiato la prospettiva di vita di questo ragazzo.

Saif, buona domenica. Sì, siamo nel weekend, però lui già si porta avanti. Comunque continuiamo questo viaggio itinerante per la Puglia che facciamo ogni giorno e oggi andiamo a San Vito dei Normanni, dove c'è un'iniziativa estiva molto carina, la Peristoria. Ho letto calici e tralli per menti assetate di cultura. Pensavo fosse una bella idea da condividere, quindi io poi davanti al cibo, soprattutto pugliese, taralli, poi anche storie ben raccontate, non posso dire che fortuna vivere in questa regione. E quindi se siete da quelle parti, oggi alle 19 si parte dall'infopoint di Piazza Carducci e poi si va a scoprire la chiesa dell'Annunziata e il chiostro dei Domenicani. Una passeggiata di storia, curiosità e quei dettagli che effettivamente rendono un posto storico ancora vivo. E poi c'è anche l'aperitivo gratuito che non guasta mai, ma bisogna prenotarsi. Insomma, conoscere il territorio tra persone e racconti è un bicchiere in mano. E che fai, te ne privi?

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Il Comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Sì, un bel ritmo brasiliano con toda gioia, toda bellezza. E continuiamo comunque il nostro giro per la Puglia, ora Polignano, dove una signora ha deciso di scalare la scogliera di Calamonachile, come se fosse, non lo so, una sirena dell'Odissea, forse, non lo so, si è sentita ispirata da Spider-Man, chissà. Fatto sta che è rimasta bloccata a metà parete e tra le risate di turisti e bagnanti, io onestamente non oso immaginare sia il pericolo che il terrore della signora. Poi le immagini sono subito diventate virali e io mi chiedo, sì, ce la ridiamo per una cosa del genere, perché effettivamente non serve fare lo scatto perfetto mettendo se stessi in difficoltà, però forse piuttosto che prendere il telefono per fare un video, che si sa in queste situazioni è virale ancora prima di schiacciare rec, piuttosto magari prendiamolo per chiamare i soccorsi ed aiutare chi è in difficoltà, no?

1988, Kim Wilde, You Came. Quindi dal mondo pop degli anni 80 adesso ci trasferiamo ai tormentoni estivi italiani, perché questa canzone sta davvero facendo il panico, come diremmo noi della generazione Z, e quindi ce l'ascoltiamo su Radio Selene. Un bel po' di ritmo con Fred De Palma, Anita e Miss Kill. Questa è La Testa.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Buon pomeriggio a tutti voi amici sintonizzati con noi, saremo insieme fino alle 17 venerdì, io già vi immagino al mare o anche in montagna, perché qui non facciamo discriminazioni, ogni volta ci scordiamo della montagna, però dai, sarà per il mare spettacolare che abbiamo qui? Vabbè, che dobbiamo dire?

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Vabbè, bellissima Magnetic Bossa, ma adesso noi andiamo avanti con il momento del classico. Oggi con Alicia Keys e la sua You Don't Know My Name, canzone classe 2003, ma se riconoscete già la melodia, no, non siete pazzi, perché è stata presa dal brano Let Me Prove My Love to You del gruppo The Main Ingredient del 1972 e poi rimodellata da un giovane Kanye West. Un upgrade che potete sentire quando la musica si reinventa, ma rimane comunque stupenda.

0: Radio Seleni.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
0: Radio Selene.
3: Eccoci qui, scoccata la nostra seconda ora insieme, fra poco chiacchieriamo, quindi io vi dico, segnatevi 347-7272-274, così partite già avvantaggiati, che chiacchieriamo insieme fra poco. Adesso ci ascoltiamo Dracula Remix, Tame Impala e Jenny.

Elephant, You're Beautiful, dal 2005 su Radio Selene. Amici, il nostro pomeriggio continua fino alle 17. Ciao a tutti, io sono Gaia e Gigi, che in regia già si è messo comodo perché sa che oggi la situazione può degenerare, visto che nel primo pomeriggio sono venuta qui ed è stato il panico all'inizio perché non trovavo i miei occhiali e alla fine erano in testa. Quindi oggi il mood è questo, ma è anche arrivato il momento di fare una domanda seria. Tipo, si chiama panzerotto, si chiama calzone? Vabbè, io ve l'ho detto che oggi si fa sul serio e quindi vi chiedo subito: ma voi siete team mare, team città o team divano nel weekend? I confessionali sono già aperti al 347-72-72274. Io vi svelo subito il segreto: team mare per tutta la vita. Se posso scegliere, mi trovate lì direttamente in acqua, magari con la sabbia incollata sulla pelle, cosa che odio, ma preferirò sempre la sabbia alla pietra, e poi con la calma che solo il mare mi sa dare. E quindi non vi nego però che anche la domenica sul divano è bella, però forse la prediligo di più in inverno, la copertina, la TV, è un po' una religione. Forse d'estate, non lo so, mi sentirei in colpa a sprecare un giorno libero così, è la FOMO, la FOMO che si fa sempre sentire. Quindi sì, d'estate sono più mare dipendente, però ora tocca a voi. Quindi ripeto, nel weekend siete team mare, team città o team divano? Scrivetemi o mandatemi una nota vocale al 347-72-72-274. Io voglio anche sentire le vostre voci, quindi una bella nota vocale. Chissà chi vincerà, secondo me team divano oggi.

0: Eccoci qui con Malika Ayane, una possibilità su Radio Selene. Continuano ad arrivare i messaggi sul weekend mode, quindi partiamo con Rebecca che ci ha mandato una nota vocale.
1: Ciao Gaia, io nel weekend sono a team riposo, che sia sul divano di casa o sul lettino al mare con un bel libro, l'importante è che sia lontano dalla vita frenetica della settimana. Un bacio.
0: Un bacio a te Rebecca, grazie per il messaggio. Vabbè, giustissimo, giustamente uno nel weekend si vuole rilassare e trova tutti i modi giusti per farlo, ma c'è anche Rosy da Barletta, sempre tutti da Barletta oggi, che mi dice: Gaia, io oggi team città per alcune faccende, ma dopo 3 commissioni ho capito che passerò stasera sul divano, mi ha già scelto. E vedete, ci parlano anche i divani, ci attirano. Poi con sto caldo sono proprio delle calamite, è una cosa assurda. Però voi continuate comunque al 347 72 72 274 a raccontarmi voi nel weekend, ma in che modalità siete? Siete team mare, team città, team divano? Cosa fate di bello? E magari, non lo so, potete anche dare ispirazione a tutti i nostri ascoltatori. E poi mi sono arrivati anche altri messaggi, altre chicchette, ma ne parliamo fra poco. Adesso ci ascoltiamo questa canzone di qualche anno fa dei Coldplay, che devo dire molto energica già dall'inizio, e quindi possiamo prepararci a questo ritmo con Humankind qui su Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Il Comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Una poesia di Jovanotti, questa era Mi fido di te su Radio Selene. Noi continuiamo con le vostre preferenze del weekend. Quindi voi siete team mare, team città o team divano? Allora, leggo Sandro da Monopoli che mi dice: io sono team mare, ma solo se trovo parcheggio, se no divento automaticamente team divano. Vabbè, l'incubo dei parcheggi, soprattutto nel fine settimana, poi vabbè, siamo nel pieno di agosto, e quindi il divano, quello non si sposta mai. E ancora c'è Anna dalla Germania, da Francoforte, che mi manda delle foto e mi dice: il giardino di casa mia è come stare in vacanza. Poi appunto in queste foto meravigliose io vedo tutto il suo giardino, le sdraio che sembrano comodissime, una piscina gigante, poi il frigo pieno di lattine, tutto ordinato. Anna, che goduria aver visto quella foto, davvero. Un saluto dalla Puglia. Poi Pino da Biceglie che mi dice: questo weekend lo dedichiamo alla nostra festa patronale. Beh, un saluto a voi, buon lavoro e buon divertimento anche. Infine Tonio da Surbo che mi dice che sceglie il divano perché non lo giudica se mangia le patatine alle 10 di mattina. Ma pure il mare non ti giudica, Tonio. Dai, per favore, ci passi quelle patatine, che qua abbiamo anche un certo langurino. Anche se sono le 16:34, non fa niente. Le patatine hanno sempre il momento giusto per essere mangiate.

of My Heart Sting dal 1993, che poesia, con una melodia sotto, ecco, un brano che non fu una grandissima hit immediata nelle classifiche, ma che poi col tempo è diventata una delle canzoni più famose e amate di Sting. E continuiamo con una novità che ha una storia simile, Earrings di Malcolm Todd, pubblicata nel 2024, ma che rifiorisce ora grazie ai social e torna in posizione nelle classifiche globali. Una storia di un paio di orecchini dimenticati nel suo letto, che in realtà sono il simbolo di un amore che svanisce. E ora ce l'ascoltiamo. Lui è Malcolm Todd e questa è la sua Earrings.

0: Siete su Radio Selene, ma adesso devo parlarvi di una delle manifestazioni più caratteristiche e famose dell'estate pugliese. E non poteva mancare anche quest'anno la sagra del panino della nonna. L'appuntamento con i gustosi panini della tradizione gastronomica locale è per lunedì 10 e martedì 11 agosto a Giovinazzo. Oltre a degustare i companatici tipici pugliesi, ci sarà la possibilità di trascorrere due serate di festa, divertimento e spensieratezza. Ospiti musicali di lunedì 10 saranno i Danny Music e DJ Osso, mentre martedì 11 si canta con gli Scanderground e si balla con l'iconico DJ Molella. Appuntamento dunque a Giovinazzo 10 e 11 agosto per la 29esima sagra del panino della nonna. Iniziate a digiunare.
1: Questa è Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: E grazie a tutti per essere stati con me questo venerdì, siete speciali. Io devo lasciare le cuffie a Mariano Pizzarelli, ma don't worry, be happy. Noi ci risentiamo domenica dalle 8 alle 10, di nuovo qui su Radio Selene. Ringrazio Gigi Savoni in regia e vi dico che la musica sia sempre con voi. Buon weekend.
2: Radio Selene.
3: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Dai, che venerdì, pronti per terminare quantomeno la, diciamo, la settimana dalle 17 alle 19, ma domani ci sentiremo, ma non vi faccio ancora spoiler. Innanzitutto state ascoltando Radio Selene, buon pomeriggio da me, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme, carichissimo anche colui che è lì in regia, la parte tecnica, Gigi Savoni, buon pomeriggio anche a te. Lì nello studio di Corato invece io sono qui a Bari, bollino nero, più che rosso, va bene, marrone. Va bene, ci faremo compagnia ovviamente come tutti i giorni fino alle 19 con tantissima musica. Per esempio con questa che arriva dritta dal 2001.
0: Stai ascoltando

0: Radio Selene.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
0: Radio Selene.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
0: Radio Selene.

dal 2013 Pink con la sua True Love, riascoltata qui su Radio Selene. Come vi dicevo, weekend da bollino non rosso ma da bollino nero, e quello del 7 e del 9 di agosto critico su tutte quelle che sono le strade italiane e ovviamente anche quelle pugliese in vista dell'esodo estivo. Si parla in tutta Italia ovviamente di circa 8 milioni di veicoli in transito secondo le stime di Autostrade per l'Italia. Di queste 8, secondo me un bel 4 verranno in Puglia. Allora, nella giornata di oggi, venerdì 7, una giornata caratterizzata da un traffico intenso con possibili criticità. La situazione del traffico peggiorerà domani, sabato 8, considerato il giorno clou dell'esodo estivo, soprattutto la mattinata contrassegnata proprio da un bollino nero. Cioè domani, se prenderete l'auto direzione, non lo so, quella che volete, autostrada, vedrete proprio un bollino nero. Domenica invece, 9 di agosto, il quadro sarà leggermente migliore, ma comunque ci saranno un po' di disagi. Analizzando tutta questa situazione, le previsioni dei dati di flusso lo hanno fatto attraverso l'intelligenza artificiale e hanno, per cercare un po' di evitare le code. Che cosa si evince da questi dati forniti dall'intelligenza artificiale? Evitare la mattina di domani, sabato 8, proprio evitare. L'intelligenza artificiale ha detto evita. quando il picco, insomma, massimo dell'esodo arriverà. Suggerisce di valutare partenze nella tarda serata di oggi o addirittura stanotte, oppure partenze nella mattinata di domenica. Quindi capiamo un attimo quello che dobbiamo fare. Quello che so è che adesso ci sono Emma Marrone e Fabri Fibra con la loro Antidroga.

chiama Antidroga, questa canzone di Emma Marrone e Fabri Fibra qui su Radio Selene. Mi ha molto colpito, emozionato, non solamente la vittoria di una tuffatrice meravigliosa sui 5 ori, sto parlando di Chiara Pellacani, ma parlo proprio del come lo posso definire, articolo del servizio anche giornalistico che ha fatto suo padre, che si chiama Paolo, che lavora per la 7, e ha scritto questa cosa che mi ha molto colpito, volevo condividerla con voi ascoltatori di Radio Selene. Ha scritto: cara Chiara, tocca a me raccontare qualcosa che nessuno avrebbe mai immaginato, neanche noi, quando eri piccola e rimbalzavi sul divano facendo un salto mortale atterrando sui cuscini con mamma che si copriva gli occhi per paura che cadessi di testa sul parquet. Sono passati 20 anni e le emozioni sono le stesse, solo che adesso le condividiamo col più ampio palcoscenico europeo. Sono tuo padre e questo è forse il pezzo più difficile della mia carriera, perché devo frenare l'entusiasmo per quello che sei stata capace di regalarci. Cuore ed emozioni sì, ma per il giornalista ci sono prima le notizie. Beh, deve essere... deve far venire i brividi questa cosa, quindi... bello, molto molto bello, mi faceva piacere condividerlo con voi, come così mi fa piacere condividere questa canzone di Adele.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.

0: visti che mentre ascoltavate questa canzone bellissima stavate dondolando. Questa canzone proprio ti fa dondolare. E tu come stai? Claudio Baglioni dal 1978 qui su Radio Selene. E periodo di regali, qualche tempo fa abbiamo parlato proprio in diretta del 90esimo compleanno di Lino Banfi, e ha deciso di farsi un doppio regalo, mettiamola così, perché in occasione di questo compleanno importantissimo l'icona del cinema italiano e pugliese Lino Banfi presenterà la sua autobiografia, quindi già questa è una notizia. 90 non mi fai paura, si chiama così, edita da HarperCollins, in cui racconta la sua vita prima della fama, quindi il periodo della guerra, le freddi notte passate per strada da ragazzo, tutto questo inseguendo un sogno. Una delle pochissime presentazioni pubbliche che terrà per presentare questo libro sarà proprio in Puglia il venerdì 28 agosto a Largo Castello a Bisceglie, nella rassegna Libri nel Borgo Antico, dalle 20:30, ingresso gratuito, quindi così per incontrare il nonno d'Italia, visto che ormai è considerato così. Alcuni lo conoscono, soprattutto la mia generazione lo conosce come nonno libero, altri per altre cose. Mettiamola così, tipo Gigi Savoni, però è giusto ricordarlo. Grande, grande, grandissimo Lino Banfi.
1: Non lo so come mai, ormai da un po' non...

state in questa blu 1998 Zucchero, sempre qui su Radio Serena. Bellissima questa canzone. Volevo salutare un po' di persone: Danilo, Angela, Gino, Michele, Alessia, nonna Antonia, dalla prima spiaggia di Visceglie. Saluti da Nicola e saluti anche da noi, certo. Angela.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Ancora buon pomeriggio, stai ascoltando Radio Selene. Noi non vediamo l'ora di osservare le stelle tutti quanti insieme. Il comune di Peschici vi invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Noi di Radio Selene vivremo la notte di San Lorenzo a Peschici insieme a voi. Venite a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini. Vi aspettiamo!
0: Questa è Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.

0: Radio Selene.
1: Stiamo andando verso le 18 in questo pomeriggio qui su Radio Selene. Dobbiamo parlare ancora di un sacco di cose, di canzoni, di duetti, ma con calma. Prima c'è Levante con la sua Dell'amore il fallimento e poi gli U2 con Street of Dreams.

1966 dalle Supremes, questa canzone ripresa poi nel 1982 da Phil Collins, parla un po' del fatto che l'amore richiede tempo, capito? Non si può correre per avere subito, per trovare subito l'amore. Poi c'è un bel riferimento alla figura della madre, la mamma, come dice nella canzone, che invita a non, appunto, a non avere fretta, a non perdere la speranza dopo una delusione. Era Phil Collins dal 1982 con You Can't Hurry Love, qui su Radio Selene. Buon pomeriggio alle 17:59.

0: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene.
6: Continua il nostro pomeriggio insieme qui su Radio Selene. Tra poco parliamo di duetti. C'è un cantante col quale duettereste, sognate di duettare. Ne parliamo al 347-7272-274. Nel frattempo, Noemi, tu cosa fai questa sera? E poi I'm Too Sexy.

voi, ma a me è venuta voglia di fare una sfilata ascoltando questa I'm Too Sexy di Right Said Fred, riascoltata qui su Radio Selene. Non so se l'avete vista, non so se l'avete visto questo video viralissimo che ritrae insomma quest'artista di strada Bologna che suonava con la chitarra e cantava Iris, bellissima canzone di Biagio Antonacci. Il video in cosa consiste? In questa ragazza che appunto suona e canta Iris, ma il video chi lo fa? Biagio Antonacci, che passava da lì, la riprende e canta da solo dietro allo smartphone mentre fa il video. È stata una cosa meravigliosa. Lei poi ovviamente si è molto commossa di questo, non è riuscita ad andare avanti, piangeva Iris tra le tue. È stato molto molto bello. Diciamo che poi lui non si è messo a cantare con lei, ma ci sta, ecco, mettiamola un po' così. Per cui mi è venuto un po' da chiedervi, sogniamo insieme, tanto sognare non costa niente, non serve l'IBAN, ok? Quindi la domanda di questo pomeriggio è: con quale cantante vorreste duettare e soprattutto su quale canzone? So che può sembrare una domanda immediata, ma so che in realtà ci vuole un po', poi ad alcuni più, ad altri meno, però la domanda è questa. Il numero lo conoscete, è sempre lo stesso, è il 347 7272274. Note vocali e messaggi scritti, eh?

0: Con chi sognate di duettare? Beh, per esempio Serena Brancale è una di quelle. Ne parliamo qui in questo pomeriggio su Radio Serena. Per esempio Francesca da Terlizzi: vorrei tantissimo cantare con Giuliano Sangiorgi de Negramaro con Ricominciamo Tutto. Bella, questa è molto bella. Uno mi ha fatto molto sorridere è Marina da Modugno, che mi dice: con la mia sovrana Lady Madonna, e nell'occasione canterei in duetto Like a Virgin. E poi conclude: anche se entrambe non lo siamo, vabbè, non è che dovevi specificarlo, Marina. C'è anche una nota vocale.
1: Buonasera ragazzi, io ho sempre avuto un sogno, quello di fare un duetto con il mio mito, con Pino Daniele, e cantare la sua Alleria. Ciao ragazzi, buona estate a tutti.
0: Ciao, ciao Giuseppe da Bari, anche a te. Molto emozionante quella canzone, Alleria è un capolavoro. Beh, devi essere anche bravo a stare al passo di Pino Daniele, eh? Bello, bello, bello. E continuiamo a parlare tra poco. Prima però Takagi e Ketra, Ciclone.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digitastore del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
6: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie a voi.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: È un agosto bollente per noi di Radio Selene. Perché? Ma perché c'è il
1: Beach Tour 2026!
0: Noi di Radio Selene siamo tornati sulle spiagge già da un po' di tempo più belle della Puglia con il Beach Tour 2026. Il Beach Tour è un'esplosione di energia e divertimento. La radio in diretta arriva al mare, la musica, tantissimi giochi da fare insieme, i gadget di Radio Selene, le risate, le sorprese, le foto e tutte le storie che trovate sui nostri social. Cercate la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Noi vi aspettiamo domani, sabato 8 agosto, Maracaibo Beach, Torretta Mare, Taranto, e poi domenica 9 agosto, Murmur Beach, San Pietro in Bevagna. Ma vi do anche qualche altra anticipazione: 2 giorni sul Gargano, martedì 11 agosto Lido Blue Marine Rodi Garganico e mercoledì 12 agosto Centro Turistico San Nicola Peschici, località San Nicola. Siamo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
2: Stai ascoltando Radio Selene.

ami questa canzone di Giorgia dal 2014 qui su Radio Selene. Giorgia, vabbè, me la conosci, non è che vi devo dire niente, meravigliosa. E quando è stato? Ieri era Ostuni in concerto. Oh, pazzesca. Mi hanno detto che è stato un concerto incredibile. Questa è una novità che arriva dritta dalla Spagna. Lea Aitana, Super Estrella.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica, jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
6: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie a voi.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selene.
1: Abbiamo finito il nostro appuntamento di questo pomeriggio, ma tranquilli, noi ci sentiamo domani mattina dalle 8 alle 10 in accompagnamento al Beach Tour. Lascio il microfono a Paola Cisternino, ringrazio Gigi Savoni alla parte tecnica. A domani, ciao a tutti, ciao belli.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici, ben ritrovati. Quest'oggi venerdì, ultimo giorno della settimana che ci vede insieme, almeno per quanto ci riguarda. Si inizia adesso, come sempre, dritti fino alle 21, rigorosamente in diretta insieme qui su Radio Selene. Salutiamo sin d'ora e ringraziamo il signor Gigi Savoni che si occuperà di quello che voi ascolterete in questo appuntamento. Abbiamo ovviamente anche oggi un argomento del giorno che sveleremo tra pochissimo, quindi rimanete in collegamento alla radio. Cominciamo con il primo disco di oggi, Inside All the People di Planet Funk.
0: Stai ascoltando

0: Live con Heroin qui su Radio Selene. Lasciamo subito spazio all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: C'è un nuovo botta e risposta quindi tra Madrid e Roma, tra il governo di Pedro Sanchez e quello di Giorgia Meloni. Dopo, come si sa, la vera e propria baruffa seguita alla vicenda di Ceuta, con l'Italia, unico paese a provvisoriamente bloccare l'accordo di Schengen per quanto riguarda la libera circolazione dalla Spagna all'Italia. Il governo spagnolo chiede perentoriamente all'Italia di tornare indietro rispetto a quella decisione, al massimo entro domenica prossima. E l'Italia fa sapere attraverso una nota di Palazzo Chigi che non se ne parla fino al 15. La sospensione di Schengen per quanto riguarda la Spagna, i confini virtuali con la Spagna, va avanti fino a Ferragosto, perché per quel giorno, come hanno ammesso le stesse autorità di Madrid, potrebbe esserci una nuova ondata verso Ceuta dal Marocco. E quindi ci sono ragioni di sicurezza e di lotta contro il terrorismo per quanto concerne Roma. Ed è francamente un braccio di ferro durissimo e di cui non si sentiva il bisogno da una parte e dall'altra. Ma del resto quella vicenda di Ceuta, che si è in gran parte ricomposta entro 24 ore, è stata un segnale d'allarme per tutti. E le voci di una nuova azione di massa, di un nuovo assalto alle frontiere di Ceuta dal Marocco per il giorno di Ferragosto, non fanno che alimentare anche le tensioni e le speculazioni.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Radio Selene.
0: Venerdì sera insieme qui su Radio Selene. Abbiamo iniziato da poco l'appuntamento di quest'oggi, come sempre in onda fino alle 21, come sempre tanti argomenti dei quali parlare insieme, non può mancare la nostra musica. Arrivano Alex Warren e Nina Simone.

Eagle Life, Nina Simone qui su Radio Selene. Io direi di partire con l'argomento che abbiamo scelto quest'oggi, perché anche se siamo comunque ai primi giorni del mese di agosto, stanno già arrivando le anticipazioni sui palinsesti televisivi e quello che ci aspetta chiaramente da metà settembre più o meno in poi. Ci hanno già tenuto a farci sapere che a settembre c'è Temptation Island, quindi ve lo dico subito, ma poi in realtà insomma tutti i programmi televisivi, Alberto Angela e così via. E allora ci è venuta in mente una cosa: pensavamo ai vecchi programmi televisivi, quelli anni 90, quelli anni 80, anche i primi anni 2000, i vecchi conduttori, quelli che non sono più in onda. E allora la domanda è questa: quali sono i conduttori televisivi, oppure qual era il programma televisivo che vi piaceva di più, che ricordate con maggior affetto, una di quelle cose che seguivate e che magari un po' vi manca, era diventata un'abitudine, magari non lo so, c'è un programma televisivo serale, voi correvate a casa sul divano pur di poterlo guardare, anche perché non c'erano chiaramente all'epoca le piattaforme che tu potevi stoppare e poi riprendere tranquillamente la puntata del programma che volevi guardare, e quindi ti toccava da correre a casa se volevi vederlo. Al massimo, ma insomma per i più appassionati c'era la videocassetta, il videoregistratore, e poi tu te lo riguardavi con calma e nel frattempo non frequentavi nessuno perché non volevi degli spoiler. E allora ditecelo: 347-7272-274 il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp in diretta fino alle 21 insieme qui su Radio Selene.

Ma le Cagliane con una possibilità, stanno già arrivando i vostri primi messaggi. L'argomento sono i vecchi programmi televisivi o magari i conduttori che non sono più in onda. E allora da Brindisi ci scrivete: io guardavo sempre Buona Domenica con Marco Columbro. Marco Columbro, ma quant'era bravo quell'uomo lì, e non è più in onda, insomma non lavora più per la televisione da molto tempo, fa altro, ha fatto anche della radio anche lui, si è dedicato comunque anche a fare un po' il giornalista, degli articoli, piccoli editoriali su delle testate magari anche locali, però effettivamente ce lo ricordiamo tutti, è molto molto bravo, ha deciso appunto di fare qualcos'altro. E poi ci scrivete da Bari Alberto Castagna, Stranamore, ve lo ricordate Alberto Castagna, che era un uomo anche ad agosto con questo zucchotto di lana che faceva parte proprio dell'outfit, senza, non lo riconosceva nessuno probabilmente, lui prendeva questo camper e andava in giro per le città italiane a cercare appunto l'anima gemella, cercare, era appunto Stranamore, il titolo diceva un po' tutto quanto quello che era il programma. Diteci quale conduttore televisivo che non è più in onda, quale programma vi ricordate con maggior affetto qui su Radio Selene. Don't you know?

0: WhatsApp? Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
1: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

0: Si chiama Aurora, la voce di Katy Perry qui su Radio Selene, 19:30 in punto. Noi diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Sabato pressione stabile, la mattinata trascorrerà all'insegna di un cielo poco nuvoloso, poi nel corso del pomeriggio aumenteranno un po' le nubi nelle zone interne ma senza fenomeni associati. Serata con cielo sereno dappertutto, punte massime fino ai 38 gradi, venti moderati e mari poco mossi.

0: aspettare.
1: Mondo, Cesare Cremonini qui su Radio Selene in questo venerdì sera. Parliamo di lui, di uno dei miei preferiti in assoluto, Saif, che abbiamo conosciuto al Festival di Sanremo e dopo il singolo sanremese e anche Buona Domenica, che abbiamo comunque ascoltato finora, arriva con un singolo nuovo, Parlar d'amore.

0: Venerdì sera qui su Radio Selene parliamo di Palazzo delle Arti Beltrani, che presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica e ancora mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Il prossimo appuntamento è quello di domenica 9 agosto, Angelo Mellone con In fin dei conti, capitoli di una messa in scena, un reading teatrale di musica e parole in cui l'artista affronta temi quali l'amore, le radici, il sud e la memoria nazionale. È un racconto poetico in cui ogni spettatore troverà qualcosa di proprio in un viaggio accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media Partner Radio Selene.
1: Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ancora un buon venerdì sera, siete su Radio Selene insieme a me, Paola Cisternino, fino alle 21, tra poco anche degli argomenti che abbiamo scelto, delle notizie delle quali parliamo insieme, intanto due dischi, Olivia Dean e poi Jovanotti insieme ad Alfa.

Buon vento giovanotti insieme ad Alfa. In questo venerdì sera qui su Radio Selene vi portiamo un po' indietro nel tempo, dove molto spesso si utilizza l'appellativo di re o regina per definire un cantante o una cantante. In questo caso è la regina a tutti gli effetti. 1992, I Will Always Love You, Whitney Houston.

0: Si chiama Lottery qui su Radio Selenia. In questo venerdì sera lasciamo spazio alla redazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selenia Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto. Dopo la crisi migratoria a Ceuta e poi avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente, con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità. A stretto giro in una nota la risposta di Palazzo Chigi: l'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere. Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah. L'intesa intende rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione e prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la Politica Estera del Parlamento iraniano Razai ha però dichiarato: i sauditi devono capire che un accordo di carta con Turchia e Pakistan non garantirà loro la sicurezza, così come anni di sostegno unilaterale agli americani non l'hanno garantita. Lo stesso ha esortato Riyadh a cambiare le sue politiche. In Italia, per la cronaca, 4 giovani tra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì Cesena sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia, poi costato la vita al 54enne Nicola Musiani. Ai 4 è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. L'uomo, che abitava in un camper proprio nella zona dell'aggressione, era stato colpito con calci e pugni alla testa e al torace, anche quando era a terra, ed era riuscito ad allontanarsi per poi accasciarsi poco lontano. Ed è deceduta dopo 2 settimane di ricovero in ospedale Michela Tengattini, la 34enne che nella serata di sabato 25 luglio a Adro, in provincia di Brescia, è stata investita in bicicletta da un'auto guidata da un uomo di 52 anni, risultato positivo alla cocaina. Le condizioni della donna erano apparse gravissime fin da subito a causa del forte trauma cranico riportato in seguito alla caduta dal mezzo. Il 52enne è ora accusato di omicidio stradale aggravato. La MotoGP, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo, il nuovo record della pista in 1:56:28 nelle prequalifiche di Silverstone. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono Raul Fernandez e Di Gian Antonio, quarto Martin, poi Ogura e fratelli Marquez, con Mark davanti ad Alex. 13° Bagnaia ha scivolato a fine turno, che sarà costretto a passare dal Cuno. Domani qualifica alle 12:45, sprint race alle 17, domenica alle 14, la gara. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
0: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Questa è Radio Selene.
0: Su Radio Selene inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme in questo venerdì sera. Rimanete con noi, tra poco parliamo di un gemellaggio tra la città di Lecce e Kingston, che si trova in Jamaica. Adesso Elise e poi The Electric Light Orchestra.

Confusion Electric Like Orchestra qui su Radio Selene. Parliamo di gemellaggi belli, insomma città molto distanti tra di loro ma molto vicine, ovvero Lecce e Kingston, perché il 5 agosto, alla vigilia del 64esimo anniversario dell'indipendenza della Giamaica, la provincia di Lecce e la Kingston and St. Andrew Municipal Corporation hanno firmato il protocollo che avvia il percorso di gemellaggio tra le due città. È una scelta che non nasce per caso, prima ancora della diplomazia, diciamo che è stata la musica a costruire questo ponte culturale tra il Salento e la Giamaica. È da oltre 30 anni che comunque nel Salento c'è una grande scena reggae musicale, basti pensare primi fra tutti il Sud Sound System, per esempio, non i soli, ma diciamo forse il nome che salta più all'occhio. E questo gemellaggio punta a costruire un legame anche culturale molto importante tra le università, le scuole, la cittadinanza tutta. Il Salento si dimostra in questo caso come sempre capace di unire le culture, di fare da ponte tra un universo e l'altro.

20 e 18 minuti su Radio Selene, si parla di investimenti di grandi gruppi che vogliono proprio arrivare qui in Puglia. E se vi dico Pirelli, insomma, lo conoscete sicuramente, uno dei gruppi più importanti che ha deciso, o quantomeno sta valutando, un possibile progetto di sviluppo proprio qui in Puglia, potenzialmente anche in grado di generare un migliaio di nuovi posti di lavoro tra l'occupazione diretta e anche quella indiretta. Questo è quello che è stato annunciato, secondo quello che si è appreso, il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso durante il tavolo Taranto al Mimit. C'è una comunicazione trasmessa proprio dall'azienda. Si tratterebbe, secondo quanto emerge da questa comunicazione, della realizzazione di un centro di innovazione con pista prove collegato all'hub di Bari dedicato allo sviluppo software. Quindi davvero una bella notizia. Se così fosse, noi siamo contenti. Un investimento non da poco, anche perché parlando proprio in soldoni, la cifra dovrebbe essere intorno ai 100 milioni.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 9 agosto, Angelo Mellone conduce il pubblico in un intenso viaggio tra parole, musica jazz, memoria e identità, accompagnato da uno straordinario ensemble di musicisti. Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Reggie Mental qui su Radio Selene, 20 e 32 minuti, e noi parliamo di una delle città più belle della nostra regione. Ce ne sono tante, per carità, però questa diciamo che è molto particolare, ovvero la città bianca, la città di Ostuni. Grande festa patronale prevista per il 27 agosto, e un sacco di turisti che ogni anno si recano proprio alla festa di Sant'Oronzo, che è molto bella. Io, che tra l'altro insomma ci sono stata varie volte, ve la consiglio, proprio nel cuore della città di Ostuni. Ebbene, c'è una bella sorpresa quest'anno: concerto completamente gratuito. L'ospite della festa patronale sarà Nina Zilli, protagonista proprio di questo concerto. E poi, per quanto riguarda invece lo spettacolo pirotecnico, ci saranno i fuochi d'artificio tradizionali che sono previsti nella tarda serata del 26 agosto, proprio per la festa di Sant'Oronzo. Se avete la possibilità, siete in zona, fate un giro, la città è molto bella, la festa anche, si mangia bene, sembra come quando magari mandi qualcuno da un amico, ed è un po' quello che voglio fare io. Fate un giro per la festa patronale nella città di Ostuni.

Era il 1975, stasera che sera, Mattia Bazar qui su Radio Selene. In questo venerdì sera abbiamo ancora un po' di tempo da passare insieme, chiuderemo come sempre alle 21, quindi ancora un po' di chiacchiere possiamo anche farle e soprattutto possiamo ascoltare ancora tanta bella musica, la nostra, la musica di Radio Selene come sempre. Adesso andiamo con una canzone nuova, un titolo francese, spero di pronunciarlo bene, Dimanche Midi Pelli, lei è Giselle, produzione italiana, l'ascoltiamo insieme.

0: Radio Selene.
1: Ancora un buon venerdì sera insieme qui su Radio Selene. Quando mancano poco più di 10 minuti al termine di questo nostro appuntamento, vi ricordo di seguirci anche in streaming www.radioselene.it. Ascoltiamo insieme Fulminacci, Mesa, Salmo e Colapesce.

Paul Russell qui su Radio Selene in questo venerdì sera che per i più fortunati apre le porte al weekend, quindi magari se durante il fine settimana non lavorate, ma pochi fortunati, il resto magari dovranno invece lavorare, sappiate comunque che domenica ci sarà ovviamente anche un'altra ennesima tappa del nostro beach tour, perciò se siete liberi fate un salto, controllate sul nostro sito quali sono gli appuntamenti più vicini a voi e intanto arrivano i Police.

0: Beyoncé dei Coldplay, l'ultimo disco per questo appuntamento. Ovviamente salutiamo e ringraziamo Gigi Savoni per la parte tecnica di questo nostro appuntamento. Torniamo la prossima settimana, ovviamente dalle 19 alle 21. Vi lascio adesso con l'informazione. Ciao!
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Nuovo scontro Italia-Spagna su Schengen. Madrid intima a Roma di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1° agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. E avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, la secca replica di Palazzo Chigi. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna, almeno fino al 15 agosto, quando si teme un nuovo assalto di migranti in Marocco, e comunque sino a quando non saranno esclusi i rischi per l'Italia, così aggiunge il governo Meloni. Non si placa la morsa del caldo torrido. Nelle prossime ore infiltrazioni di aria fresca atlantica innescheranno temporali che porteranno a un temporaneo sollievo e anche qualche allarme al nord, ma l'anticiclone di origine nordafricana resta il padrone dell'estate e la prossima settimana si espanderà ulteriormente portando temperature da record non solo per l'Italia ma per mezza Europa. Weekend di esodo estivo, sabato da Bolino Nero sulle strade, oltre 25 milioni di veicoli in circolazione. Accordo di difesa sul modello NATO tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. L'intesa è stata firmata a Jeddah dal presidente turco Erdogan, dal principe ereditario saudita Bin Salman e dal premier pakistano Sharif. Prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, spiega il ministero degli esteri di Islamabad, un modello che richiama appunto l'articolo 5 dell'Alleanza Atlantica. Teheran avverte: il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Prosegue intanto lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema Khamenei verserebbe in condizioni critiche, anzi potrebbe essere in punto di morte, secondo fonti citate da Iran Wire. In Italia, per la cronaca, arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con le accuse di terrorismo internazionale, propaganda a sostegno dell'ISIS e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul suo profilo online gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e chat dove condivideva contenuti jihadisti e antisemiti. Il ragazzo consultava inoltre manuali per la fabbricazione di ordigni per il GIP dei minori di Milano, era pronto ad arruolarsi con l'ISIS. In chiusura voltiamo pagina. È proseguito anche oggi in una sorta di processione laica il via vai di fan in via Paolo Fabbri 43 a Bologna per rendere omaggio a Francesco Guccini. Davanti all'uscio della porta di legno di quella che fu la casa del maestrone fino al 2012 si sono accumulati fiori e bigliettini d'affetto. Domani, nel giorno dei funerali del cantautore, in forma privata nella sua pavana sull'Appennino Tosco Emiliano, lutto cittadino a Bologna e Modena. Il ricordo di Mogol, un grande, ha tenuto alta la cultura popolare italiana. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
0: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
6: Radio Selene. Selene.
4: La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1998.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene. Il comune di Peschici ti invita a San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. Appuntamento lunedì 10 agosto in Piazza Pertini alle ore 22 con il team del Beach Tour di Radio Selene per una notte di stelle tutta da ballare. Insieme a noi di Radio Selene vivrai una divertente notte di San Lorenzo. Vieni a trovarci lunedì 10 agosto, ore 22, Piazza Pertini, Peschici.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1986.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1985.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano andiamo nel nord-ovest della Repubblica Ceca, dove un uomo ha accoltellato due uomini e una donna nella città di Tambald. Lo riferiscono i media locali, precisando che i feriti sono stati trasportati in elicottero in condizioni critiche in ospedale. La polizia ha arrestato l'aggressore e l'uomo, secondo quanto riportato da fonti della polizia, sarebbe ferito. Le autorità non hanno ancora rilasciato informazioni sui possibili motivi dell'attentatore, ma è stata avviata un'indagine sull'accaduto. Nuovo scontro Italia-Spagna su Schengen. Madrid intima a Roma di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, la secca replica di Palazzo Chigi. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere Schengen per i cittadini di paesi terzi provenienti dalla Spagna almeno fino al 15 agosto. Quando si teme un nuovo assalto di migranti e comunque sino a quando non saranno esclusi rischi per l'Italia, aggiunge il governo Meloni. Per la cronaca, 4 giovani tra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì Cesena sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 luglio. A Pinarella di Cervi ha poi costato la vita al 54enne Nicola Musiani. Ai 4 è stato contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. L'uomo, che abitava in un camper proprio nella zona dell'aggressione, era stato colpito con calci e pugni alla testa e al torace anche quando era a terra ed era riuscito ad allontanarsi per poi accasciarsi poco lontano. Dall'estero, un giudice del New Mexico ha ordinato a Meta Platforms di pagare oltre 900 milioni di dollari dopo che una giuria ha stabilito che l'azienda non ha tutelato i più giovani. La decisione, riporta il Wall Street Journal, fa lievitare l'importo totale della storica sentenza contro la società madre di Facebook e Instagram. Il giudice ha stabilito che Meta dovrà lanciare un nuovo fondo da 567 milioni per misure correttive, in aggiunta alle sanzioni civili per 375 milioni già disposte. L'azienda dovrà dunque adottare specifiche funzionalità come l'impostazione predefinita che nasconde il numero di mi piace sulle foto degli utenti minorenni. Voltiamo pagina. L'8 agosto, domani, sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, nel ricordo della tragedia di Marcinelle, dove esattamente 70 anni fa 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, 136 dei quali italiani, persero la vita in un incendio nella miniera di carbone. In Belgio, in occasione dell'anniversario, ci sono il presidente del Senato La Russa e la ministra del lavoro Calderone. I sindacati commentano sia un monito perenne per tutti. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: A Bisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2014.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2012.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano la guerra di Schengen. Lo scontro tra Madrid e Roma non accenna ad attenuarsi. È una settimana dall'invasione di decine di migliaia di marocchini a Ceuta, che ha portato il governo italiano a sospendere per un mese l'accordo di Schengen alle frontiere con la Spagna. L'esecutivo di Pedro Sanchez, come promesso, ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti di Roma. La Spagna introdurrà controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta. Secco il comunicato del Ministero dell'Interno, che ha precisato che i controlli si inseriscono nel contesto della persistente pressione migratoria irregolare che l'Italia sta subendo. Madrid ha poi precisato che le verifiche inizieranno a mezzanotte di sabato e dureranno fino al 7 settembre. Accordo di difesa sul modello NATO tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. L'intesa è stata firmata a Jeddah dal presidente turco Erdogan, dal principe ereditario saudita Bin Salman e dal premier pakistano Sharif. Prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, spiega il ministero degli esteri di Islamabad. Un modello che richiama appunto l'articolo 5 dell'Alleanza Atlantica. Teheran avverte: il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Prosegue intanto lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema Khamenei verserebbe in condizioni critiche, anzi potrebbe essere in punto di morte, secondo fonti citate da Iran Wire. Nel nord-ovest della Repubblica Ceca, ora, dove un uomo ha accoltellato due uomini e una donna nella città di Tanvald. Lo riferiscono i media locali, precisando che i feriti sono stati trasportati in elicottero in condizioni critiche in ospedale. La polizia ha arrestato l'aggressore. L'uomo, secondo quanto riportato da fonti della polizia, sarebbe ferito. Le autorità non hanno ancora rilasciato informazioni sui possibili moventi dell'attentatore, ma è stata avviata un'indagine sull'accaduto. In Italia non si placa la morsa del caldo torrido. Nelle prossime ore infiltrazioni di aria fresca atlantica innescheranno temporali che porteranno un temporaneo sollievo, anche qualche allarme al nord. Ma l'anticiclone di origine nordafricana resta il padrone dell'estate e la prossima settimana si espanderà ulteriormente, portando temperature da record non solo per l'Italia ma per mezza Europa. Weekend di esodo estivo, domani bollino nero sulle strade, oltre 25 milioni di veicoli in circolazione. Chiusura allo sport: salgono a 20 le medaglie dell'Italia nei trionfali europei di nuoto in corso a Parigi. Un'altra soddisfazione arriva dalla Senna e dalle acque libere dopo il doppio oro nella 5 km e nella 10 km. Ginevra Taddeucci corona la sua rassegna continentale con un'altra medaglia. È bronzo per l'azzurra nella 3 km knockout. Emozionante gara a eliminazione. Out in semifinale Caponi e Rimoldi. L'oro va alla tedesca Isabel Gose, che domina sin dal via. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene. Too deep with you.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura, Madrid risponde a Roma e impone controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia. A una settimana dall'invasione di decine di migliaia di marocchini a Ceuta, che ha portato il governo italiano a sospendere per un mese l'accordo di Schengen alle frontiere con la Spagna, l'esecutivo di Pedro Sanchez, come promesso, ha messo in atto la sua ritorsione nei confronti di Roma. La Spagna introdurrà controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure analoghe imposte da Roma a seguito del massiccio afflusso di migranti a Ceuta. Secco il comunicato del Ministero dell'Interno, che ha precisato che i controlli si inseriscono nel contesto della persistente pressione migratoria irregolare che l'Italia sta subendo. Madrid ha poi precisato che le verifiche inizieranno a mezzanotte di sabato e dureranno fino al 7 settembre. Accordo di difesa sul modello NATO tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. L'intesa è stata firmata a Jeddah dal presidente turco Erdogan, dal principe ereditario saudita Bin Salman e dal premier pakistano Sharif. Prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, spiega il ministero degli esteri di Islamabad, un modello che richiama appunto l'articolo 5 dell'Alleanza Atlantica. Teheran avverte: il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Prosegue intanto lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema Khamenei sarebbe in condizioni critiche, anzi potrebbe addirittura essere in punto di morte, secondo fonti citate da Iran Wire. In Italia, per la cronaca, è arrestato un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con le accuse di terrorismo internazionale e propaganda a sostegno dell'ISIS. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il minore era in vacanza con la famiglia. Sul suo profilo online gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e chat dove condivideva contenuti jihadisti e antisemiti. Il ragazzo consultava inoltre manuali per la fabbricazione di ordigni per il jeep dei minori di Milano, era pronto ad arruolarsi con l'ISIS. E quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati invece fermati con l'accusa di essere gli autori del pestaggio a Cervia costato la vita al 54enne Nicola Musiani. Contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. Voltiamo pagina. L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro, nel ricordo della tragedia di Marcinelle, dove esattamente 70 anni fa 262 lavoratori di 12 nazionalità diverse, 136 dei quali italiani, persero la vita in un incendio nella miniera di carbone di Bois du Cazier. In Belgio, in occasione dell'anniversario, il presidente del Senato La Russa e la ministra del lavoro Calderone. In Europa non c'è spazio per chi sfrutta i lavoratori, per chi alimenta l'immigrazione clandestina per avere manodopera a basso costo, dice la premier Meloni in un video messaggio a un evento organizzato da Fratelli d'Italia. I sindacati commentano: quella giornata sia un monito perenne per tutti. In chiusura parliamo del caldo. Si allenta momentaneamente la morsa in Italia, ma la tregua non durerà. Grazie ai temporali, in alcuni casi anche violenti, che hanno interessato oggi il nord, scendono a 19 sia domani che domenica le città da bollino rosso. Mentre mezzo paese lotta contro la siccità, tantissime regioni al centro e al sud sono alle prese con incendi sempre più ampi e difficili da controllare. L'anticiclone si espanderà di nuovo la prossima settimana, portando temperature record per mezza Europa. Weekend peraltro da bollino nero anche per il traffico. Con la settimana che porta al Ferragosto entra nel vivo l'esodo estivo, previsti 25 milioni di veicoli in circolazione su strade e autostrade. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
4: Pronti, partenza, via! Si inizia anche oggi 7 agosto, venerdì, il fine settimana ci fa compagnia oggi finalmente. Ciao a tutti i cari ascoltatori di Radio Selene, io sono Gaia, saluto e ringrazio già Gigi in regia che oggi conosce già bene il mio mood perché oltre il vetro mi vede. La verità è che oggi veramente ho iniziato la giornata in modalità survivor, davvero, perché se gli angeli mi avessero messo in sottofondo Eye of the Tiger, io davvero sarei stata in una scena da film perfetta, perché pensavo di aver perso gli occhiali. materiali in studio, li ho cercati ovunque ed invece immaginate dove li avevo. Ecco, in testa, un classico, il caldo dà la testa, pure gli occhiali, ma insomma noi rispondiamo con la musica che ci salva. E quindi se voi siete anche in questo mood, prendetevi un momento che da ora in poi andrà davvero tutto benissimo. Fino alle 17 qui insieme a noi, e adesso si parte davvero molto bene con i Tears for Fears. Questo è Shout.

0: Radio Seleni.
1: Amici, buonasera! Ma in realtà si può dire buonasera se non c'è il buio, perché a me fa un po' strano, dovrebbe essere quello il termine corretto, però vabbè. Mentre ci pensiamo ci ascoltiamo un po' di musica, adesso con i The Colors, Rolling Stones e poi Pino Daniele con Che Dio ti benedica.

vabbè, Pino Daniele, che Dio ti benedica, dal 1993, il maestro, è sempre un piacere ascoltarlo, e chissà poi come sarà il suo biopic Io so pazzo, in uscita il 15 ottobre al cinema. Io davvero sono curiosissima, voglio proprio vedere come hanno sviluppato la sua storia. Noi continuiamo intanto il nostro pomeriggio su Radio Selene, e a proposito di film, questa storia che sto per raccontarvi, detta così davvero sembra una scena presa da Will Hunting, Genio ribelle o L'attimo fuggente, però è successa realmente a Taranto, all'Istituto Galileo Galilei, dove un professore ha fatto qualcosa di molto umano, che davvero dà una lezione di scuola vera e ti fa capire che a volte davvero le lezioni non si imparano sui libri, ma magari si imparano grazie ad un prof. Infatti un suo alunno con una situazione un po' complicata alle spalle, a pochi giorni dall'esame di terza media, gli fa sapere che non sosterrà l'esame finale perché sa già che non gli servirà, ecco. E di certo una frase del genere spiazza un prof, ma spiazza un po' tutti, e ti fa capire che a volte davvero non servono note, voti, regole particolari, ma qualcuno che ti venga a prendere e ti faccia un attimo ragionare. E il prof lo fa, va sotto casa sua, gli propone un giro in moto, un gesto davvero semplice, quotidiano, che in 20 minuti ha dato dei risultati pazzeschi, forse risultati di più di settimane di rimproveri magari. E così fra i due nasce un patto: lui torna a scuola, studia, affronta gli esami, e il prof mantiene la sua promessa finale, portarlo a pranzo in un fast food come premio. E alla fine quel ragazzo, dopo aver superato tutto, gli dice non credevo mi volessi davvero bene, e questa frase ovviamente spiazza il prof, ma è una frase che sicuramente si porterà per tutta la vita, ed è anche una storia che forse ha cambiato la prospettiva di vita di questo ragazzo.

Saif, buona domenica. Sì, siamo nel weekend, però lui già si porta avanti. Comunque continuiamo questo viaggio itinerante per la Puglia che facciamo ogni giorno e oggi andiamo a San Vito dei Normanni, dove c'è un'iniziativa estiva molto carina, la Peristoria. Ho letto calici e taralli per menti assetate di cultura. Pensavo fosse una bella idea da condividere, quindi io poi davanti al cibo, soprattutto pugliese, taralli, poi anche storie ben raccontate, non posso dire che fortuna vivere in questa regione. E quindi se siete da quelle parti, oggi alle 19 si parte dall'infopoint di Piazza Carducci e poi si va a scoprire la chiesa dell'Annunziata e il chiostro dei Domenicani. Una passeggiata di storia, curiosità e quei dettagli che effettivamente rendono un posto storico ancora vivo. E poi c'è anche l'aperitivo gratuito che non guasta mai, ma bisogna prenotarsi. Insomma, conoscere il territorio tra persone e racconti e un bicchiere in mano. E che fai, te ne privi?

Qui un bel ritmo brasiliano con toda gioia, toda bellezza, e continuiamo comunque il nostro giro per la Puglia, ora Polignano, dove una signora ha deciso di scalare la scogliera di Calamonachile, come se fosse, non lo so, una sirena dell'Odissea, forse, non lo so, si è sentita ispirata da Spider-Man, chissà. Fatto sta che è rimasta bloccata a metà parete e tra le risate di turisti e bagnanti, io onestamente non oso immaginare sia il pericolo che il terrore della signora. Poi le immagini sono subito diventate virali e io mi chiedo, sì, ce la ridiamo per una cosa del genere, perché effettivamente non serve fare lo scatto perfetto mettendo se stessi in difficoltà, però forse piuttosto che prendere il telefono per fare un video, che si sa in queste situazioni è virale ancor prima di schiacciare rec, piuttosto magari prendiamolo per chiamare i soccorsi ed aiutare chi è in difficoltà, no? Boy,

1988, Kim Wilde, UK, e quindi dal mondo pop degli anni 80 adesso ci trasferiamo ai tormentoni estivi italiani, perché questa canzone sta davvero facendo il panico, come diremmo noi della generazione Z, e quindi ce l'ascoltiamo su Radio Selene, un bel po' di ritmo con Fred Palma, Anita e Miss Killa, questa è La Testa Gira.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Buon pomeriggio a tutti voi amici sintonizzati con noi, saremo insieme fino alle 17 venerdì, io già vi immagino al mare o anche in montagna, perché qui non facciamo discriminazioni, ogni volta ci scordiamo della montagna.

Vabbè, bellissima Magnetic Bossa, ma adesso noi andiamo avanti con il momento del classico. Oggi con Alicia Keys e la sua You Don't Know My Name, canzone classe 2003, ma se riconoscete già la melodia, no, non siete pazzi, perché è stata presa dal brano Let Me Prove My Love to You del gruppo The Main Ingredient del 1972 e poi rimodellata da un giovane Kanye West. Un upgrade che potete sentire quando la musica si reinventa, ma rimane comunque stupenda.

0: Radio Seleni.
1: Eccoci qui, scoccata la nostra seconda ora insieme, fra poco chiacchieriamo, quindi io vi dico, segnatevi 347-7272-274, così partite già avvantaggiati, che chiacchieriamo insieme fra poco. Adesso ci ascoltiamo Dracula Remix, Tame Impala e Jenny.

Blunt, You're Beautiful, dal 2005 su Radio Selene. Amici, il nostro pomeriggio continua fino alle 17. Ciao a tutti, io sono Gaia e Gigi, che in regia già si è messo comodo perché sa che oggi la situazione può degenerare, visto che nel primo pomeriggio sono venuta qui ed è stato il panico all'inizio perché non trovavo i miei occhiali e alla fine erano in testa. Quindi oggi il mood è questo, ma è anche arrivato il momento di fare una domanda seria, tipo si chiama panzerotto, si chiama calzone? Vabbè, io ve l'ho detto che oggi si fa sul serio e quindi vi chiedo subito: ma voi siete team mare, team città o team divano nel weekend? I confessionali sono già aperti al 347-72-72274. Io vi svelo subito il segreto: team mare per tutta la vita. Se posso scegliere, mi trovate lì direttamente in acqua, magari con la sabbia incollata sulla pelle, cosa che odio, ma preferirò sempre la sabbia alla pietra, e poi con la calma che solo il mare mi sa dare. E quindi non vi nego però che anche la domenica sul divano è bella, però forse la prediligo di più in inverno, la copertina, la TV, è un po' una religione. Forse d'estate, non lo so, mi sentirei in colpa a sprecare un giorno libero così. È la FOMO, la FOMO che si fa sempre sentire. Quindi sì, d'estate sono più mare dipendente, però ora tocca a voi. Quindi ripeto, nel weekend siete team mare, team città o team divano? Scrivetemi o mandatemi una nota vocale al 347-7272-274. Io voglio anche sentire le vostre voci, quindi una bella nota vocale. Chissà chi vincerà, secondo me team divano oggi.

0: Eccoci qui con Malika Ayan, una possibilità su Radio Selene. Continuano ad arrivare i messaggi sul weekend mode, quindi partiamo con Rebecca che ci ha mandato una nota vocale.
1: Ciao Gaia, io ciao. Nel weekend sono a team riposo, che sia sul divano di casa o sul lettino al mare con un bel libro, l'importante è che sia lontano dalla vita frenetica della settimana.
0: Sì.
1: Un bacio.
0: Un bacio a te Rebecca, grazie per il messaggio. Vabbè, giustissimo, giustamente uno nel weekend si vuole rilassare e trova tutti i modi giusti per farlo, ma c'è anche Rosy da Barletta, sempre, tutti da Barletta oggi, che mi dice: Gaia, io oggi team città per alcune faccende, ma dopo 3 commissioni ho capito che passerò stasera sul divano, mi ha già scelto e vedete, ci parlano anche i divani, ci attirano, poi con sto caldo sono proprio delle calamite, è una cosa assurda. Però voi continuate comunque al 347 72 72 274 a raccontarmi voi nel weekend, ma in che modalità siete? Siete team mare, team città, team divano? Cosa fate di bello? E magari, non lo so, potete anche dare ispirazione a tutti i nostri ascoltatori. E poi mi sono arrivati anche altri messaggi, altre chicchette, ma ne parliamo fra poco. Adesso ci ascoltiamo questa canzone di qualche anno fa dei Coldplay, che devo dire molto energica già dall'inizio, e quindi possiamo prepararci a questo ritmo con Humankind qui su Radio Selene.

Una poesia di Jovanotti, questa era Mi fido di te su Radio Selene. Noi continuiamo con le vostre preferenze del weekend. Quindi voi siete team mare, team città o team divano? Allora, leggo Sandro da Monopoli che mi dice: io sono team mare, ma solo se trovo parcheggio, se no divento automaticamente team divano. Vabbè, l'incubo dei parcheggi, soprattutto nel fine settimana, poi vabbè, siamo nel pieno di agosto, e quindi il divano, quello non si sposta mai. E ancora c'è Anna dalla Germania, da Francoforte, che mi manda delle foto e mi dice: il giardino di casa mia è come stare in vacanza. Poi appunto in queste foto meravigliose io vedo tutto il suo giardino, le sdraio che sembrano comodissime, una piscina gigante, poi il frigo pieno di lattine, tutto ordinato. Anna, che goduria aver visto quella foto, davvero. Un saluto dalla Puglia. Poi Pino da Biceglie che mi dice: questo weekend lo dedichiamo alla nostra festa patronale. Beh, un saluto a voi, buon lavoro e buon divertimento anche. Infine Tonio da Surbo che mi dice che sceglie il divano perché non lo giudica se mangia le patatine alle 10 di mattina. Ma pure il mare non ti giudica, Tonio. Dai, per favore, ci passi quelle patatine, che qua abbiamo anche un certo langurino, anche se sono le 16:34, non fa niente, le patatine hanno sempre il momento giusto per essere mangiate.

My Heart Sting dal 1993, che poesia, con una melodia sotto, ecco, un brano che non fu una grandissima hit immediata nelle classifiche, ma che poi col tempo è diventata una delle canzoni più famose e amate di Sting. E continuiamo con una novità che ha una storia simile, Earrings di Malcolm Todd, pubblicata nel 2024, ma che rifiorisce ora grazie ai social e torna in posizione nelle classifiche globali. Una storia di un paio di orecchini dimenticati nel suo letto, che in realtà sono il simbolo di un amore che svanisce. E ora ce l'ascoltiamo. Lui è Malcolm Todd e questa è la sua Earrings.

0: Siete su Radio Selene, ma adesso devo parlarvi di una delle manifestazioni più caratteristiche e famose dell'estate pugliese. E non poteva mancare anche quest'anno la sagra del panino della nonna. L'appuntamento con i gustosi panini della tradizione gastronomica locale è per lunedì 10 e martedì 11 agosto a Giovinazzo. Oltre a degustare i companatici tipici pugliesi, ci sarà la possibilità di trascorrere due serate di festa, divertimento e spensieratezza. Ospiti musicali di lunedì 10 saranno i Danny Music e DJ Osso, mentre martedì 11 si canta con gli Scanderground e si balla con l'iconico DJ Molella. Appuntamento dunque a Giovinazzo, 10 e 11 agosto, per la 29esima sagra del panino della nonna. Iniziate a digiunare.
1: Questa è Radio Selene.
0: E grazie a tutti per essere stati con me questo venerdì, siete speciali. Io devo lasciare le cuffie a Mariano Pizzarelli, ma don't worry, be happy. Noi ci risentiamo domenica dalle 8 alle 10, di nuovo qui su Radio Selene. Ringrazio Gigi Savoni in regia e vi dico che la musica sia sempre con voi. Buon weekend!
2: Radio Selene!
1: Radio Selene.
3: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
4: Dai, dai, che venerdì, pronti per terminare quantomeno la, diciamo, la settimana dalle 17 alle 19, ma domani ci sentiremo, ma non vi faccio ancora spoiler. Innanzitutto state ascoltando Radio Selene, buon pomeriggio da me. Ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Carichissimo anche colui che è lì in regia, la parte tecnica, Gigi Savoni, buon pomeriggio anche a te lì nello studio di Corato. Invece io sono qui a Bari, bollino nero, più che rosso, va bene, marrone. Va bene, ci faremo compagnia ovviamente come tutti i giorni fino alle 19 con tantissima musica. Per esempio con questa che arriva dritta dritta dal 2001.
1: Stai ascoltando